Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web in Italia. Sono Alen degli Overtime, un trio di rock progressivo strumentale di Spalato, in Croazia. Siamo in tre perché non siamo mai riusciti a trovare un cantante capace di stare zitto abbastanza a lungo da entrare nella band. Un grande saluto e un grazie a Matteo e a tutto il team di Antenna Web per aver dato alla nostra musica una casa in Italia. Adesso alzate il volume. Confondete un po' i vicini e godetevi gli overtime. Un saluto dalla Croazia.

good man.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

Ciao, sono Aria Lu. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Non per tutti, dedicato a chi cerca ancora qualcosa di vero. Buon ascolto!

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

vie.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao, sono Simone Tognetto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

sole è alto ma per noi è lo stesso. 200 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

0: siamo tutti schiavi.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

0: Lunedì 7 settembre 2026, la chiesa ricorda Santa Regina di Alise. La luna calante è illuminata al 25% e il proverbio del giorno, chi va con lo zoppo impara a zoppicare, ricorda che è molto facile assimilare cattive abitudini dalle persone che si frequentano. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1303 Guglielmo di Nogaré e Giacomo Sciarra Colonna sequestravano Papa Bonifacio VIII per costringerlo a ritirare la scomunica al re dei francesi Filippo IV. Nel 1860, con il suo esercito di 1000 camicie rosse, Giuseppe Garibaldi faceva il suo ingresso a Napoli, accolto dal Liberatore. Nel 1893 a Genova si fondava il Genoa Cricket and Football Club, la prima squadra di calcio italiana. Nel 1952 il Gran Premio di Monza, gara conclusiva del Mondiale di Formula 1 di automobilismo, laureava campione Alberto Ascari con la Ferrari, titolo che nel 1975, sempre a Monza, veniva assegnato oggi a Niki Lauda, con il quale la Ferrari tornava alla vittoria dopo 11 anni. Nel 1968 moriva in provincia di Varese il pittore e scultore Lucio Fontana, molto noto per le sue opere provocatorie con tagli e buchi sulle tele. Nel 1984 American Express lanciava la carta di credito Platinum, considerata più che esclusiva per l'alto limite di spesa di $15,000 al mese e per il limitato numero di clienti a cui veniva proposta. 30 anni fa, nel 1996, la 18enne Dani Mendez diventava la prima italiana di colore a vincere il titolo di Miss Italia. Nel 2000 l'Unione Europea bandiva la clonazione di embrioni umani, invitando i Paesi membri a predisporre adeguate leggi di divieto. Nel 2004 le operatrici umanitarie Simona Pari e Simona Torretta venivano rapite a Baghdad da un commando di 20 uomini. E nel 2013 a Correggio il cantante e autore Luciano Ligabue sposava Barbara Pozzo, sua compagna da 15 anni. Sono nati il 7 settembre, nel 1791 il poeta Giuseppe Gioacchino Belli, nel 1892 il pittore Michele Cascella e nel 1909 il regista tre volte premio Oscar Elia Kazan. Nascevano oggi anche i cantanti Riccardo Del Turco nel 1939, Mario Tessuto nel 1944, Gloria Gaynor nel 1949 e Giuni Russo, nata oggi nel 1951 ma registrata all'anagrafe il 10 settembre. E poi il giornalista e politico Giovanni Toti nel 1968 e per chiudere i registi Dario Argento nel 1940 ed Enzo Dalò, nato in questo giorno nel 1953. Anche per il 7 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo a giovedì, sarà più di un anno.
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel.
6: E io sono Chiara.
5: Finanze per tutti!
6: AI per capire dove

0: come smettere di lasciare i soldi a marcire sul conto corrente e capire gli investimenti.
1: Sono pillole di AI.
2: E allora lo sappiamo tutti, quando si parla di investimenti e finanza, la reazione media della gente è il puro terrore.
0: Mamma mia, paralisi totale. Apri il sito della banca o un prospetto informativo. Leggi parole come volatilità, spread e yield to maturity. E ti sembra di leggere un testo in aramaico antico.
2: E quindi la strategia italiana media per proteggere i risparmi rimane sempre la stessa. Lasciarli fermi sul conto corrente o nasconderli direttamente sotto il materasso.
0: Peccato che con l'inflazione, quei 4 soldi messi da parte sotto il materasso ogni anno si rimpiccioliscono come un maglione di lana lavato a 90 gradi.
2: Ma prima di segnarvi e regalare il vostro potere d'acquisto al tempo, l'intelligenza artificiale ci fa da consulente personale super semplice.
0: La prima piattaforma spettacolare e poco conosciuta per orientarsi si chiama finchat.io.
2: Immaginate un chat GPT addestrato esclusivamente sui bilanci societari, sui BTP e sui dati finanziari mondiali.
0: Vi fate domande in italiano semplicissimo, tipo spiegami come funziona questo BTP, come se avessi 10 anni, oppure quali sono i ricavi di questa azienda?
2: E lei vi risponde con grafici chiari, dati aggiornati e senza mai usare un termine incomprensibile.
0: E per chi volesse seguire l'andamento dei mercati o capire perché un'azione sale o scende senza leggere il report di 100 pagine?
2: Ah beh, lì usiamo le funzioni integrate di Yahoo Finance AI o SIC Alpha AI.
0: Vi prendono le trimestrali lunghissime delle società e i fiumi di notizie finanziarie e ve li riassumono in 3 punti chiave facili facili prima di colazione.
2: Ma la domanda che tutti si fanno è: Chiara, Manuel, ma io non ho 10.000 euro da investire domani mattina.
0: E infatti non servono grandi capitali. Lì entra in gioco la terza perla geniale, app come Plum o CIPAI.
2: Si collegano in totale sicurezza al vostro conto e usano l'algoritmo per analizzare le vostre uscite quotidiane.
0: Capiscono da sole quando potete mettere da parte qualche spicciolo, senza intaccare le vostre spese reali.
2: E arrotondano i vostri acquisti, spostando in automatico 1-2 euro alla volta, verso un piano di accumulo e un salvadanaio digitale.
0: In pratica vi ritrovate un bel gruzzoletto da parte a fine anno, senza essere ve ne nemmeno accorti e senza aver rinunciato al gelato del weekend.
2: Sì, perché usare l'intelligenza artificiale per gestire i propri soldi vi permette di prendere decisioni consapevoli e proteggere un po' il vostro futuro. A domani.
0: Ciao.
1: Sono pillole di
3: Hi to all listeners of Antenne Web. Nigmeshift are releasing a new single from the upcoming album Out of the Blue, which will be released September 11th. Here we proudly present to you and hope you will enjoy it. The single Together.

0: here next time. You don't gotta go home, but you can't stay here.
1: Ciao, sono Gio Sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia, buon ascolto a tutti. Ciao ciao!

tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Luca Piras, voce dei Crazy Party. Quello che state per ascoltare è un nostro brano tratto dal nostro concept album Dreamscape Odyssey. Spero vi piaccia e che vi accompagni in questo viaggio. Allora, alzate il volume e, come diciamo sempre noi, let the party begin.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Io sono Antonella Dim e state per ascoltare il mio nuovo singolo Fuoco Lento. Vi auguro tantissima musica, tantissimo divertimento e mi raccomando, fatevi trasportare da queste note, perché l'estate finisce, ma i ricordi non tramontano mai. Ciao amici!

0: Che fa? Posso parlare? Vi dà fastidio se parlo oppure no? Cioè, posso? Visto che questa è una settimana un po' particolare, la seconda di settembre, lo posso dire, se non è una consuelo. No. Dal 7 al 13 di settembre 2026 e questa settimana le province autonome come Bolzano si torna a scuola, si torna sui libri. Un applauso lo facciamo ai ragazzi, dai, forza. E molto probabilmente i nostri ragazzi non è che saranno così felicissimi di tornare a scuola, felicissimi. Voi quando tornavate a scuola eravate felici? Io non ero così felice di fare la cartella la sera e i compiti e poi torni nei banchi di scuola. Hai fatto i compiti che ti abbiamo dato per l'estate? Ma no, ma veramente io ho avuto un tocco. E vabbè, nella capanna internazionale noi continuiamo con Summer Competition, Summer Light Compilation fino al prossimo 20 di settembre, quando poi il 21 terminerà ufficialmente l'estate. Voi sapete che seguiamo assolutamente il calendario, quello reale, ecco, non quello della capanna. E lo diciamo così almeno facciamo un po' stranire anche i miei collaboratori che mi dicono: Simone, l'hai detto ormai per settimane intere e voglio dirlo anche questa settimana. Così facciamo incazzare la Consuelo. L'ho detto anche in Tempo Zero Everyday, ma Consuelo di Fiuggi non sa manco che vuol dire Everyday Tempo Zero, non sa dove mettere le mani lei. Brava, continua così. Perfetto, allora dicevamo su Tempo Zero Everyday, lei non sa, non conosce, niente. Dicevamo che vi aspetto sabato 19 settembre a Orvieto in Piazza della Repubblica in Tempo Zero Brand in... mi è sfuggito il nome. Ma che speaker devo fare? Io poi mi lamento della Consuelo, parlo male della Consuelo, capito? Disability Factor, saremo in piazza con tanti amici, tanti ospiti e giochi sul palco, ecco. E quindi vi aspetto, basta, l'ho detto per la centesima volta, anche dopo averlo detto anche in Tempo Zero Everyday. E quindi va bene così. Nella capanna internazionale tante cose da fare, parleremo anche di cibo, ma non soltanto. Non apre ancora la scuola nella capanna internazionale perché sono tutti ignoranti, quindi noi andiamo avanti così nella nostra ignoranza e iniziamo immediatamente l'appuntamento di questa settimana.
1: Ladies and gentlemen!

0: Nella capanna internazionale si vive per mangiare, eh sì, perché i nostri protagonisti continuano imperterriti a ingozzarsi della qualunque, e ne sa qualcosa sicuramente la nostra grande illuminata. Illu, come sta? Come va?
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao, mi sembra un po' così, un po' moscia oggi, come mai? Che succede? Forza.
1: Sono andato a mangiare l'American Graffiti.
0: Ho tutti la pubblicità delle varie e-commerce dovete fare e dei punti vendita comunque di... Va bene, ok.
1: Mi sento così.
0: Sì, culinare. Come si sente così? E io la sento così spenta, che succede?
1: Oh, ho capito perché gli americani muoiono
0: sì,
1: presto.
0: Non è vero che gli americani muoiono presto, scusi, illuminata, l'ha deciso lei. Va bene, ok. Moriranno, vabbè, mamma mia, ok.
1: Mamma mia.
0: Quindi ha mangiato in una catena comunque dei ristoranti americana in Italia, quindi anche nella capanna. Ok. Quindi, che si è mangiata?
1: Ho mangiato così tanto.
0: Sì. Mamma mia, che ha mangiato?
1: Mi sembra di aver lavorato 12 ore.
0: Come mai?
1: Come farà il mio corpo a digerire tutta questa roba? Non lo so. Ma in realtà ho mangiato solo un panino e le patatine.
0: Allora che è? Un panino e patatine? Scusi, io mangio anche media due fettine di carne e insalata e anche gelato a volte a casa, scusi.
1: Non ho mangiato neanche il dolce.
0: Ma infatti, allora qual è il problema? Illuminata.
1: No, raga, io non so cosa ci mettono dentro questi prodotti americani.
0: Ancora questi prodotti americani verremo denunciati. Dopo questa telefonata, papà, ok, perché?
1: Signore,
0: oh, mamma mia, signor Cristo, pietà, signore, pietà, non faccia la blasfema,
1: fanno
0: lei che è illuminata.
1: Fino ai piedi,
0: sì? No, ciao. Come fanno male i piedi? Ma come male fanno male i piedi, illuminata? Allora, cerchiamo di capirci qualcosa possibilmente su quello che ha mangiato.
2: Irene, sei forte.
0: È forte, sì, anche lei è forte, forte, forte. Sei forte solamente tu, matrona, lei che sta già alla reception. Ma quanto ha mangiato?
2: Allora, ci sono andata io a America Graffiti.
0: Ancora questa cosa che dovete nominare tutti gli e-commerce. Vabbè.
2: Cavazza,
0: sì,
2: mi ricordo.
0: Okay, tutti i nomi, sì.
2: E lei? Praticamente gli altri hanno mangiato i panini hamburger.
0: Gli altri hanno mangiato, non gli altri hanno mangiati. Lo vedete che non conosce l'italiano, ha fatto anche i corsi. Vabbè, questa
2: non
0: capisce.
2: Non è che vado tanto.
0: E non va tanto.
2: Allora, mi ricordo che ho preso mai mangiata delle patate al cartoccio.
0: Chi non ha mai mangiato, le ha mangiate, plurale, singolare, tutto così, almeno peggio.
2: Proprio alla griglia, buona.
0: Sì, buona però.
2: E poi ho preso un filetto di maiale con cipolle caramellate.
0: No, non mi piacciono queste cose crudolci.
2: E con un letto di insalatina, ma veramente
0: buona.
2: Il filetto era abbastanza
0: grande, ti dirò. Vabbè, però lei è anche una donna di mole, voglio dire, mentre la nostra illuminata è un po' più gracilina.
2: E
0: vabbè.
2: Poi, insieme all'altro ragazzo hanno preso una porzione.
0: Sta fa tutta la case history,
2: scusami,
0: lei,
2: due porzioni.
0: Si ricorda tutto poi, ma come fa?
2: Alette di pollo. Possibile. E l'impanatura c'era una cosa
0: una cosa boh.
2: Non era
0: la mangia, la speziata, insomma, ecco, ripeto, non abbiamo proprio gli stessi gusti,

0: Nella capanna internazionale si va in giro come le trottole, si mangia, ne sa qualcosa la nostra illuminata che si è un pochino ingolfata, mettiamola così, a livello alimentare. La nostra matrona qualche anno fa invece si ricorda ancora quello che ha mangiato nella stessa catena alimentare americana. Ok, continuiamo.
1: E poi avevo preso
0: un po' di energia,
1: quella lì,
0: non si ricorda più, ma come?
1: Era tipo una lanciata, sì. Però l'hanno chiamato in un altro sistema.
0: Ma che vuol dire che un altro sistema? L'hanno chiamata in un altro modo, casomai, non un altro sistema. Mamma mia, come questa non conosce l'italiano, non sa parlare. Vabbè.
1: Non sì. È che era buona, sì,
0: era buona, ma non è aranciato? No, scusi, non capisco.
1: Cosa? E invece il mio amico aveva
0: Si ricorda tutto, lei a pezzi, però
1: lui
0: tratti.
1: È grosso, mangia tanto.
0: È grosso, lei no
1: un
0: invece.
1: Okay. Un cheeseburger.
0: Sì. Buono, il cheeseburger
1: doppio,
0: è buono.
1: Con le patatine fritte. Uh-huh. Okay. Poi ha mangiato le alette. Sì.
0: Le alette di
1: che?
0: Di pollo?
1: Ho mangiato.
0: Ma perché?
1: Un'altra cosa.
0: È un'altra cosa, che profuma di rosa, sì. Che ne so.
1: Era una specie di stampicciamo. Però... con della carne macinata che mi ha fatto assaggiare un pezzettino di carne. Mm-hmm.
0: Un pochino di passato e presente, magari.
1: Mi ha fatto assaggiare un pezzettino di carne, tanto per sentire.
0: Tanto così,
1: gusto.
0: Tanto per mangiare un po'.
1: Praticamente
0: per stare
1: c'era
0: leggeri.
1: Un casino di scena, perché a me la scena per non piace.
0: Insomma, no? Ok.
1: E poi la carne, la grossa. Mamma mia. Tipo era di grande. Macinato, ma cioè macinato grossolanamente.
0: Che vuol dire grossolanamente? Amici americani, non ci denunciate, casomai fatelo nel sito immaginario della capanna e ovviamente della
1: e
0: nostra matrona.
1: E dentro c'era tipo di pezzi di formaggio, eccetera. Okay.
0: Un po' così, insomma, un po' la meno peggio. Beh, vabbè, eventualmente amici delle catene di ristoranti, recatevi qua sotto al piano terra, alla reception della capanna internazionale e parlatene direttamente con la nostra matrona.

0: nostra Illu, illuminata, si è ingolfata mangiando e sembra che viva e parli dentro una caverna. Che succede, illuminata? Guarda, mi sta facendo veramente impensierire, eh?
1: No,
0: allora,
1: no, ma
0: sì.
1: Adesso
0: sì.
1: Un po' non mi vedono più.
0: Che vuol dire che non la vedono più? Ma chi se ne frega? Non credo, illuminata, che siano molto interessati a vederla ancora. C'è stata oggi, vabbè.
1: Sì.
0: Come non mangerà più? Ma mangi, sì. Come no, sì. Come ai, dai, si riprenda, Illu, dai, dai.
1: Ma non ho vomito, ho solo
0: non lo dica, dai, poi che vuol dire che non è più quella di una volta? È una giovane donzella lei, dai.
1: Tanto, tanto di quel sonno
0: adesso. Adesso perché sonno?
1: Oddio, non si vedono gli occhi, adesso infatti vi saluto.
0: Vabbè, ci saluti allora, illuminata, voglio dire, se è così stanca, lasci stare, Voglio dire, non è che
2: Irene, sì. Non è da te, non ti riconosco,
0: ecco,
2: più.
0: Illuminata, è vero, lo vede che se lo ricorda anche il nostro tenoretto. Possibile che effettivamente non si riconosce più?
2: Ma cos'hai mangiato?
0: Sì. Ecco, sentiamo. Ora anche lei deve fare l'acquisto su quello che ha mangiato,
2: discorsi,
0: la nostra illuminata.
2: Quanti hamburger hai
0: discorsi.
2: Mangiato?
0: Sentiamo. Sentiremo. Vabbè.
2: Lei
0: che ne pensa?
2: Noi,
0: Sì. Mannaggia.
2: Quasi le 4.
0: Chi se ne frega, intanto nella capanna internazionale ogni ora è buona per mangiare, ogni ora è buona per dormire, per fare casino, per fare
2: un
0: nulla.
2: Un caffè che ve lo offro.
0: Ma che ci offri in maniera immaginaria, non lo so, adesso tenoretto, lasci stare. Allora, Illum, per favore, ci dice che ha combinato, che ha mangiato?
1: Ma che ho mangiato
0: sì.
1: Solo un...
0: Che?
1: Hamburger con la...
0: Con che cosa?
1: La pancetta di bacon.
0: Vabbè, un hamburger e basta, voglio dire, tutto sommato.
1: Quindi aveva una cosa particolare, l'hamburger con le cipolle caramellate.
0: Non mi piacciono, a me queste cose caramellate, basta.
1: Poi
0: Poi
1: una porzione di patatine
0: sì.
1: Speziate.
0: Speziate, poi... qualcosa di normale, per favore, l'ha mangiato. Forse è per quello, con tutti questi sapori strani, che alla fine si sente male così lei.
1: Il panino ci mangia le sue patatine.
0: Ok, quindi già buono così.
1: Due volte le patatine.
0: Ok.
1: E sto hamburger, non ho mangiato neanche il dolce, ma...
0: Allora come mai sta così sotto un treno? Veramente, non si capisce. Vabbè. Senta, Illu.
1: Adesso c'è il mio cane che invece ha fame. Cosa vuoi?
0: Cosa vuoi? Probabilmente vorrebbe mangiare un po' di patatine che si è degurgitata lei.

0: grande, immensa, Giusy Ferreri è tornata in questo, in questa estate 2026, e noi veramente siamo assolutamente assolutamente felici. Amici radioascoltatori, ci prendiamo la nostra primissima pausa dagli studi umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano, Leroy 24orenews.it, poi Roma, poi torneremo dopo la pausa pubblicitaria, perché forse non tutti sanno che, ecco, me lo stanno chiedendo in molti, in circa 8 miliardi di persone, ma che si sa del nuovo Tempo Zero? È Future Lab, e quindi l'intelligenza artificiale e tutti i migliori creator che riusciranno a mettere, e riescono a mettere ormai con milioni di seguaci, in musica, in pensieri e parole, i loro versi, i loro pezzi musicali, perché l'intelligenza artificiale senza l'essere umano non può assolutamente assolutamente nulla. Ne ho parlato in Tempo Zero Everyday, però la nostra Consuelo non sa cosa sia Tempo Zero Everyday, ma dobbiamo avere pazienza anche con le persone magari che non possono sapere tutto, come Simone Papini, e noi dobbiamo avere pazienza anche con Consuelo. Un giorno arriverà anche lei, va bene? Ok. Amici radioascoltatori, ci prendiamo la nostra primissima pausa, poi torneremo in Future Lab, perché Tempo Zero Future Lab sta arrivando, celebrando la mia quindicesima. No, la mia quindicesima no, è maschile. Ma posso pretendere di continuare a fare lo speaker? Allora, e poi posso pretendere che la Consuelo possa avere a che fare con Tempo Zero Everyday? No, non credo. Ok. Il mio quindicesimo anno artistico, ecco, e lo celebreremo con il nuovo format Tempo Zero Future Lab. Fermi lì, Per lei.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo a giovedì, sarà... più di un anno!
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
0: Ben trovati, Tempo Zero Future Lab sta arrivando per celebrare la quindicesima stagione radiofonica di Tempo Zero, e quindi del sottoscritto. Un po' più di entusiasmo, dai, no, perché un po' di entusiasmo? Che vi devo pagare? Scusatemi, non ho capito. Così, e basta, cioè, quindicesima stagione con sto mosciume. No, no, non così. Io mi aspettavo qualcosa di meglio, mi aspettavo qualcosa di molto più entusiasmante, no? Oh, ok. Bene così. Abbiamo e stiamo celebrando quindi la musica, i grandi fruitori di servizi e ovviamente i grandi creator dall'idea, perché dobbiamo dirlo, di Centrifugi, del weekend del 26 luglio scorso. Che non è che Consuelo non sa solo di Tempo Zero Everyday, cioè qualcosa la sa anche lei, attenzione, shock, io la voglio difendere un po' questa donna, va bene, ok. Dicevamo, incontreremo in Future Lab, Tempo Zero Future Lab, Eknok Love con il suo Boom Boom Boom Day, e poi Harold Vlaide, Yada Yada, Wala Wala, e poi ancora Alama Frovada con il suo Nome Solide, Nome Solido Ramor, amici radioascoltador, ecco. E allora, Future Summer Competition, Summer Live Compilation, andiamo con Future, Tempo Zero, Future Lab.

0: Si continua a parlare di mangiare, solo mangiare nella capanna internazionale, e siccome la nostra matrona si avvicina all'ora di cena immaginaria nella capanna internazionale, ci tiene anche a farci presente quello che ha cucinato lei. Io non so se mi piacerebbe mangiare quello che cucina la nostra matrona, perché non so se è in grado.
1: Buonasera.
0: Vabbè, buonasera.
1: Io
0: allora, come sta?
1: Ho preparato una frittata al forno.
0: Che vuol dire la frittata al forno? La frittata non si fa nella padella, scusi, boh, vabbè. Decisioni culinarie. Che ci ha messo?
1: Però sono uova e quelle di anitra.
0: Quelle di anitra, no, di anitra. Lo vedi che parlare con lei mi sembra di parlare con un bambino di 2 anni che parla sicuramente meglio.
1: Uova.
0: Sì.
1: Cioè vuol dire.
0: Che vuol dire?
1: Tipo 4 uova perché sono piccoline.
0: Ah, ok, 9 uova di anitra, mai assaggiata. Ok.
1: Ci ho messo dentro.
0: Sì. Cosa? Sì. E dai, però, veloce.
1: Di pomodoro.
0: Pomodoro.
1: Della salsa che ha fatto mio marito.
0: Ah, e ovviamente sì, visto che lei non ci ha voglia di fare niente, sta sempre in
1: poi
0: giro.
1: Ho messo dentro del prosciutto cotto.
0: Oh, buono, buono, ripiena.
1: E poi un burrato ratelli, ci ho messo un po' di olio.
0: Ah, ok, quello vabbè, quello chi se ne frega, voglio dire, quello si sa. Ok,
1: e poi ho infornato tutto.
0: Infornato tutto, bene.
1: E dopo 35 minuti è venuta
0: tutti
1: una bella
0: tavola.
1: Frittata, tipo alta 1,5 cm.
0: Bella. Okay, ora si è messo a capisolarla. Chi ha comprato, scusi, il centimetro, ma lasci stare, ma

0: Signor direttore,
1: non c'è.
0: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria.
0: E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno.
0: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: And now play Trip, your mental music journey on the mix at Nadi.

0: illuminata, ha mangiato talmente tanto che non riesce più a illuminare il globo e probabilmente neanche se stessa in questo momento. Dovrebbe scendere con il cagnolino, ma tra vari versi vari ed eventuali, con queste L, A e L allungate, proprio non si capisce, sta beata cippa lipa. Allora, ci riproviamo. Il lu...
1: sì.
0: No, dai, però non faccia così perché veramente viene da piangere. Lei non vuole vedermi piangere, vero illuminata? Allora, riproviamoci. Lei insieme al suo cagnolino, generalmente usci... che versi sono, veramente illuminata, la prego, si riprenda, perché io la voglio, veramente la voglio sempre illuminata, non distratta e comunque un po' fuori fase. Dai. Dai, la prego. Anche non si ricorda a che ora esce oggi. Aiuto, l'illuminazione si sta spegnendo.
1: Alle 6 verso le 10 di solito.
0: Verso le 10.
1: Sono gli orari che lo porto fuori qua.
0: Lo porta fuori, sì.
1: In città,
0: dove?
1: Ecco.
0: In città. Vabbè, ok. Illuminato.
1: Poi vabbè, d'estate.
0: Sì. Cosa?
1: Fino alle 10
0: sta
1: vado
0: sta facendo
1: al parco,
0: dei versi bruttissimi.
1: Sì, inverno no, quindi faccio
0: Cosa?
1: Cambio un po', magari
0: cambio
1: lo porto fuori alle 7.
0: Vabbè, anche perché è caldo, voglio dire, se lo porta fuori alle 7 va bene, se lo porta prima si squaglia col cane, col caldo.
1: Mezzogiorno,
0: perché alle mezzogiorno 5 no?
1: 5:30.
0: Io li rivedrei un po' questi orari nell'estate.
1: Alle
0: comunque,
1: 8
0: vabbè,
1: mezza,
0: alle 8 e mezza, vabbè. Ma dai, per trovare una location con
1: paura,
0: i cani, dai, che splendida è.
1: C'è pieno di spacciatori.
0: Con gli spacciatori no, ma scusi, ma dove vive? Ma non è vero che ci sono gli spacciatori vicino alla cabana internazionale? Non ci credo, dai, no, non faccia così. No,
1: c'è pieno di spacciatori.
0: No, spacciatori, la prego, veramente. Chiami la polizia, chiami la pula.
1: Adesso comincia a venire.
0: Aiuto. Vabbè.
1: Un po' prima.
0: Paura. Un po' prima. Dire. Perché sennò poi di sera escono gli spacciatori. Che cosa,
1: niente,
0: che mondo è? Vabbè. Dai, illumina.
1: Questa
0: dai.
1: È la storia.
0: Questa è la storia, veramente.
1: La vittoria, sì. Muove la vacca, no. Finisce la storia. No. Ci sentiamo dopo. Ciao.
0: Va bene. Arrivederci, veramente illuminata. E mi raccomando, si riprenda perché noi abbiamo bisogno della sua illuminazione globale.

0: Vacanze reali, vacanze ipotetiche. Nella capanna internazionale si sta organizzando una nuova uscita insieme ai grandi protagonisti, ma tutto diventa un problema, tutto diventa una polemica. Ovviamente la grande protagonista, la nostra illuminata e la sua nuova compagnia telefonica Illu Mobile non può certamente prenotare mesi e mesi prima. Per quale motivo? Perché lei deve illuminare il globo e non può c'è adesione per le eventuali future vacanze con un larghissimo anticipo. Comunque, matrona, io non vedo grossi problemi, perché se la nostra illuminata dovesse magari decidere all'ultimo minuto, fo per dire, come avrebbe detto qualcuno, si organizzerà e andrà in un hotel vicino e poi starete insieme.
1: Ah, ok, Simone, sì, perché certo. Io non sono abituata tanto
0: a fare, che lei non è abituata tanto a fare nulla eventualmente.
1: Andare in giro?
0: Beh sì, lei è abituata, come non è abituata ad andare in giro, che sta sempre in giro come la trottola, fa dei corsi che poi alla fine non supera.
1: Vado nell'albergo, sì, a che posto, fa? Non ho mai portato che persone.
0: Ma che persone deve portare? Ma ora che è diventata un'agenzia di viaggi, lei già è grasso che cola, lei già tanto che lavora alla reception e sta per essere anche licenziata, visto che non sa gestire.
1: Vengono lì?
0: Chi? Ma chi viene lì in esterne? Allora, ci sono persone che vogliono villeggiare.
1: Ritornano dove?
0: Dalle vacanze? Che fanno?
1: Ritornano.
0: Diciamo che c'è gente che va e viene, è un po' un porto di mare, quindi questa capanna interna e anche le sue compagnie. Non capisco. Vabbè.
1: È la prima volta che mi capita.
0: Come la prima volta che le capita? Scusi, ma lei conosce già milioni e milioni di persone, no? Voglio dire, all'interno della reception. Non mi sta dicendo che non conosce nessuno, che ragionamento è? Non la sto seguendo. Mi faccia capire, veramente. Io, matrona, ultimamente non riesco a capire.
1: Vengono lì, ritornano.
0: Ok, così, un po' di casino, dice lei, non ci sto dietro.
1: È la prima volta che mi capita.
0: È la prima volta. C'è sempre una prima volta nella vita. Sì, cosa?
1: Insomma, se ce la fai viene, altrimenti ci sarà.
0: E se no chi se ne frega, giustamente, basta che vada lei, okay. Vadi.
1: Arriverò io a Brescia.
0: Certo. Okay. Va bene, diciamo che non volete essere illuminati, quindi raggiungere la grande illuminazione della nostra illuminata. Ma potrebbe finire qui l'argomento? Ma certamente no, perché le polemiche non finiscono.

0: Mamma mia, Illu, però come siamo messi con questa roba. Io ci ho ripensato, mi sa che ci sentiamo la settimana prossima, o forse mai più, va bene? Un'ultima volta o forse mai più, come cantava il pezzo musicale. Amici radioascoltatori, grazie per averci tenuto compagnia in questo programma inutile, in questa scolaresca. Ecco, noi siamo la scolaresca di Giovincelli, ormai non proprio più Giovincelli, però insomma va benissimo così. Grazie per averci tenuto compagnia in questa settimana dal, lo diciamo un'altra volta, in fondo è la seconda volta, ma sì, dai, la seconda volta, non è che succede nulla, su, dal 7 al 13 di settembre 2026. Ci sentiamo settimana prossima con tutti questi pazzoidi rintronati, un po' come Simone Papini. Sì. Ciao amici, grazie.
1: Signor direttore, non c'è, non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà più di un anno.
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora, vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo a giovedì, sarà... è più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: State per ascoltare Accadeva che, la musica italiana e le sue emozioni. In studio Anna Sol.
5: E benvenuti ovunque voi siate, dall'Italia al mondo intero. State per entrare nel cuore pulsante della nostra musica, quella che ha fatto la storia e quella che la sta scrivendo adesso, la musica italiana. Io sono Anna Sol e questo è Accadeva che, un viaggio tra vinili consumati dal tempo e nuove vibrazioni che parlano la lingua delle emozioni. Canzoni che profumano di casa e voci che attraversano confini, portando un po' d'Italia ovunque vi troviate. E quindi mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi accompagnare. Il nostro racconto comincia adesso.
4: Accadeva che... la musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
5: Amedeo Minghi ha pubblicato nel 2024 un album che contiene 11 brani inediti che spaziano tra riflessioni personali e sonorità melodiche. Tra le tracce troviamo le canzoni A Me, Anima Sbiadita, Tu non giochi più,

sei stanco di aspettare, torno a vivere nel sole, e quando crescono le viole, ritrovare quei colori, quelli buoni, quelli veri, certe forme scolorite e mai più dimenticate. È passato troppo tempo prima di poter tornare, ho sognato tutto quanto si potesse immaginare, e cercato senza mai trovare nulla del passato che potesse darmi poco o anche

0: E abbiamo ascoltato Malgioglio con Chi lo sa. Con questo nuovo lavoro il cantautore conferma la sua straordinaria abilità nel rinnovarsi senza perdere autenticità. Chi lo sa rappresenta un incontro perfetto tra ritmo e cuore e melodia, un mix che da anni gli permette di conquistare pubblico e critica.
1: Accadeva che la musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
0: Ed ora vi voglio fare ascoltare un pezzo di Amoroso, Alessandro Amoroso, Io non sarei, un brano del 2025. Questo brano non è solo il titolo dell'album, ma un'ulteriore conferma della sua evoluzione artistica e della sua capacità di trasformare le emozioni e le riflessioni più intime in musica, offrendo al suo pubblico un messaggio di forza e autenticità.

Abbiamo ascoltato Come un tuono, uscito nel 2024, era Rose Villain, un po' baciata, un po' rap, grazie alla presenza della star Gwe, fino a non molto tempo fa era Gwen Pechigno, e un po' dance, Come un tuono, con un testo ricco di riferimenti dal mondo del cinema, TV, moda e brand, sta spaccando e ora vedremo se arriverà anche sulle piste italiane in cui si balla la baciata.

0: Accadeva che la musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
1: Ed ora ci ascoltiamo Riccardo Stimolo, Prima di adesso, dalla provincia di Varese al palco di Amici 25. Riccardo ha saputo farsi notare dal pubblico e dalla giuria. Con 19 anni e una vita fatta anche di lavoro manuale, porta con sé umiltà e ambizione. Il brano nasce dal tentativo di dare un senso a ciò che si prova, comprendendo così un po' meglio anche se stessi.
2: Subito dopo niente, notti infinite che non ci si pente, pareti azzurre e occhi grigio cenere.

0: Il 21 aprile del 2009, a poco più di 2 settimane dal devastante terremoto che colpì L'Aquila e l'Abruzzo, un'intera comunità artistica, ben 56 artisti sotto un unico nome, Artisti Uniti per l'Abruzzo, per dare vita al pezzo Domani, una canzone corale diventata simbolo di solidarietà, rinascita e memoria condivisa.
1: I sogni di tutti, passa il sole al mattino senza mai tardare.

0: Accadeva che la musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
1: Ed ora un pezzo dei Blu, A chi mi dice, del 2003. I Blu sono una boy band britannica. Sebbene il successo dei Blu sia stato consistente soltanto nella prima fase della loro carriera, dal 2001 al 2015, hanno comunque venduto più di 15 milioni di copie in tutto il mondo. L'autore del testo è Tiziano Ferro, molto spesso ha cantato il pezzo nei suoi concerti ed in più di un'occasione ha anche manifestato l'intenzione di voler incidere la propria versione. Il brano ha avuto un successo mondiale, nonché in Italia durante l'estate 2004.

0: Canzoni che hanno fatto la storia, storie che hanno fatto le canzoni. Accadeva che la musica italiana dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Anna Sud.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno! Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Ed ora si balla Luco Colombo con Maracaibo, cantautrice italiana. Maracaibo non è solo un luogo esotico evocato nel titolo, ma è il simbolo di un altrove lontano e avventuroso, una città che diventa teatro di amori proibiti, di contrabbando, di rivoluzioni.

0: Accadeva che la musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
1: Ed ora è il turno di Umberto Tozzi, Barbara. Questo brano si trova nell'album Notte Rosa, uscito nel 1980. La canzone esplora la sofferenza che deriva dalla verità e il confronto con un amore passato, con un senso di colpa e pentimento.

0: Accadeva che la musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
1: Ed ora Neck con Sei solo tu, un pezzo del 2018. Il testo esprime la sensazione che di fronte alla profondità di questo sentimento tutto il resto perda valore e importanza.
2: Perché mi piaci in ogni modo.

0: Accadeva che la musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
1: Un singolo uscito a gennaio 2026, Giusy Ferrero con Musica Classica. Rappresenta un inno alla stabilità emotiva e alla ricerca di un sentimento puro, resistente al tempo e alle incomprensioni.
2: Come si fa a sopravvivere?

0: Accadeva che la musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
1: Il concetto è spesso associato a Pino Daniele, specialmente nel suo brano del 2009, Il sole dentro me, che evoca speranza.

0: Accadeva che la musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
1: E dall'album Volevamo essere felici ci ascoltiamo Francesco Gabbani, Spazio Tempo. Il brano è stato scritto come sigla della seguitissima serie TV su Rai 1, Un professore, con Alessandro Gassman. Gabbani qui abbandona l'ironia tagliente per farsi filosofo. Nel testo cita Platone e Botticelli, ricordandoci che siamo solo un punto nel tempo, ma che ogni incontro è un appuntamento col destino. Un pezzo che è già un classico della nuova musica italiana.

0: Accadeva che. La musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
1: E siamo arrivati alla fine di questo viaggio tra i ricordi e le emozioni. Abbiamo visto piani cambiare, comunità unirsi e soli nascere dentro di noi, anche nei momenti più bui. Dall'Abruzzo ferito alla Maracaibo avventurosa fino alla filosofia di Francesco Gabbani. Spero che questa puntata di Accadeva Che vi abbia lasciato qualcosa su cui riflettere o semplicemente una bella melodia da canticchiare. Io sono Anna Sol e vi ringrazio per aver scelto la mia voce e questa musica qui ad Accadeva Che. Ricordate, la vita è un appuntamento col destino e non mancate, ci sentiamo alla prossima. Baci, baci e fate i bravi!

0: ed anche oggi, Anna Sol ha selezionato la migliore musica italiana e ci fa un personale invito.
1: Vi aspetto nel mio gruppo Accadeva Che su Facebook per condividere e richiedere una canzone da ascoltare.

Cari amici e care amiche, un ben ritrovati a tutti voi. Siamo sempre qui negli studi di Antenna Web, pronti per proporvi come sempre tanta musica italiana, solo e soltanto quella bella. Andiamo subito a presentare i primi quattro brani. Tiro Mancino insieme a Enula, Voce Strepitosa ci cantano Due Rose. Segue Biagio Antonacci, Se fosse per sempre, Teresa Desio, O sole se ne va. Poi Enrico Ruggeri, Non finirà. Buon ascolto a tutti voi!

gli occhi tuoi cominceranno piano a guardare indietro, un tempo già lontano, senza parlare e senza più recriminare su ciò che si poteva fare e che non è successo mai, ma qualche cosa rimane negli occhi tuoi.

scoprirà segnato da tante storie che nessuno ha raccontato senza finale. Una commedia musicale

Non finirà, invece è finita pure la canzone di Ruggeri, ma non perdiamoci d'animo perché sono già pronte le prossime canzoni. Pino Daniele, Amici come prima, Franco Battiato, Le tue radici, Fulminacci, Santa Marinella, Renato Zero, Qualcuno mi renda l'anima.

In compagnia di Giampiero sei con Musica dallo Stivale.

0: Andiamo proprio alla grande, mi faccio i complimenti da solo per stimolarmi un po'. I prossimi non hanno certo bisogno di complimenti. Enzo Avitabile insieme a Ligabue, Salvami. Gianna Nannini, Mai per amore. Mimmo Locasciulli, Svegliami domattina. Giusy Ferreri, Noi brave ragazze.
1: Non può essere

Abbiamo ancora il tempo per ascoltarci tre canzoni che sono Zucchero, il suonatore della domenica, Michele Zarrillo, l'elefante e la farfalla. Infine Antonello Venditti, Attila e le stelle.

È arrivato il momento dei ringraziamenti. Spero di risentirvi per la prossima volta. Stesso orario e stessa radio. Antenna Web. Grazie e un saluto a tutti.

0: Tutti pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali, ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.
1: Un caro e cordiale saluto a tutti i nostri amici ascoltatori, benvenuti su radioantennaweb.it in compagnia di Marco Bottieri a Tutti pazzi per Fido. Allora, prima di iniziare l'argomento della nostra trasmissione, che è un argomento richiesto da voi, mi sono già occupato la settimana scorsa di questo e parliamo dei cosiddetti cani da presa. Mi fa molto piacere che mi avete richiesto questo argomento perché volete informarvi sulle caratteristiche di queste razze. Sono molto contento perché quando si scelgono cani di questo tipo e di queste caratteristiche bisogna conoscerle bene. E ovviamente sono cani da cinofilo esperto, come dico sempre, quindi se non avete mai avuto cani non vi consiglio, anzi vi sconsiglio caldamente di iniziare con un cane di questo tipo, per ovvi motivi, insomma. Ma voglio rispondere ad un'altra domanda che mi state facendo spesso: come mai non ascoltate più interviste qui a Tutti pazzi per Fido? Per il semplice fatto che è qualche mese che le applicazioni per registrare le telefonate non funzionano più per questione di privacy. Proprio i motori di ricerca bloccano la registrazione, quindi capite che è diventato praticamente impossibile, a meno che non le faccio di persona qui a Roma, ma insomma sto cercando comunque di bypassare questo problema e spero presto di riprendere a fare le interviste. Chiedo scusa, questa è una domanda che mi avete fatto giustamente, perché insomma tutti pazzi per Fido di interviste ne avete sentite parecchie. E quindi questo è il motivo: per questione di privacy purtroppo non si possono più registrare le telefonate, e quindi anche a noi giornalisti, che lo facciamo per lavoro, che presentiamo libri, che parliamo di animali, ma anche altri colleghi che si occupano di altri argomenti assolutamente legali, non è più permesso questo. Allora, e andiamo a bomba al nostro argomento. Oggi inizieremo con un cane giapponese fantastico, un cane che non è molto diffuso in Italia, anzi diciamo abbastanza raro. Io ne ho visto qualcuno nella storia della mia vita cinofila.

e era chiamato Shikoku Inu o Koki Ken. Lo hanno incrociato con cani di origine occidentale quali il Bulldog, il San Bernardo, il Mastiff, il Bull Mastiff, l'Alano, il Bull Terrier e altri ancora. Questo avvenne nell'epoca Meiji, che durò dal 1868 fino al 1912 e che vide come imperatore Messe Suito. Si riuscì così a fissare, in un tempo relativamente breve, una tipologia di cane che racchiude in sé tutte le caratteristiche del lottatore epico giapponese. Il Tosa è infatti un cane di straordinario coraggio, forte e potente, resistente al dolore e incrollabile nella determinazione di lotta, ma anche prudente e controllato. Mai isterico nell'aggressione, il rispetto delle regole, e parrà un'assurdità quello che sto per dire, è rispettoso dell'avversario e consapevole del ruolo solo simbolico del combattimento. Non per nulla oggi il Tosa Inu è il solo cane autorizzato a combattere in Giappone e i suoi combattimenti non sono mai cruenti né sanguinari, né mai terminano con la morte di uno dei due contendenti. Di solito lo scontro avviene in un recinto ottagonale ed è controllato severamente da un giudice, da due giudici assistenti e da quattro ispettori. I due contendenti vengono introdotti all'interno del recinto e posti uno di fronte all'altro. A questo punto vengono lasciati allo scontro e devono fronteggiarsi senza alcuna emissione di ringhi o lamenti che porterebbero inevitabilmente all'eliminazione del cane che li ha emessi. L'incontro è considerato pari quando entrambi i contendenti hanno combattuto per più di mezz'ora senza perdere mai i sensi. Perde invece chi di due emette lamenti quando retrocede per più di tre passi se incalzato dall'avversario, oppure quando viene dominato dall'avversario per più di 3 minuti, una volta che è caduto e rovesciato a terra. E un'altra possibilità è quando l'avversario lo abbatte e lo blocca per più di 3 minuti, o 5 se il combattimento è durato più di 5 minuti. I grandi Tosa sono decorati sul campo con le insegne del vincitore e se di eccezionale valore possono essere insigniti del titolo di Yokozuna come i famosi lottatori di sumo. I cani più rinomati sono poi seguiti da un folto pubblico e hanno veri e propri circoli di fan che li seguono ovunque nei combattimenti. Abbiamo detto che la legge autorizza i combattimenti tra i Tosa Inu, ma è bene specificare ancora che essi sono essenzialmente rituali e che non causano alcun danno permanente, né tantomeno la morte ad alcun contendente, e che non vengono mai svolti nelle stagioni calde o in condizioni che potrebbero rappresentare un pericolo per la salute dei cani, che quando si manifesta la supremazia di un cane, questi vengono immediatamente sospesi, e che i Tosa, per loro natura, non infieriscono mai su di un avversario più debole o in difficoltà. Per tornare alla storia della razza, si può notare che verso il 1925 essa era già ben definita e che nel 1930 venne fondata una società con lo scopo di tutelarla e di diffonderla. Un grande rischio venne corso durante l'ultima guerra mondiale,
quando la crisi alimentare e le incursioni dei nemici misero

a repentaglio la sopravvivenza della razza, salvata solo grazie all'attenzione della società che la patrocina, la quale decise di raccogliere 12 tosa di straordinaria tipicità e di formidabile carattere nella prefettura di Aormi, una zona situata a nord del Giappone e poco coinvolta negli eventi bellici. Da questi soggetti discendono in gran parte i Tosa Inu che oggi abbiamo. È molto diffuso nella sua patria d'origine, dove si contano oltre 10.000 soggetti, dei quali quasi i due terzi sono impegnati in questi combattimenti rituali, se si accettua una presenza in Corea e in altre regioni orientali. In Occidente il Tosa Inu è scarsamente diffuso e solo da poco in Italia cominciano ad apparire all'esposizione alcuni soggetti. Il Giappone ha sempre custodito, scusate, gelosamente le migliori linee di sangue ed è estremamente difficile trovare fuori dalla sua patria di origine soggetti veramente importanti, sia nella struttura che nel carattere. Ci facciamo la nostra prima pausa e poi continuiamo con il racconto del Tosa Inu. A tra poco.

Eccoci ancora, amiche e amici ascoltatori, siete all'ascolto di radioantennaweb.it. Questa è Tutti pazzi per Fido, io sono Marco Bottieri. Stiamo continuando a raccontare i famosi cani da presa, un argomento richiesto da voi che mi rende felice perché l'informazione è fondamentale, su moltissime cose della vita, ma su questa in particolare. Allora, stiamo parlando del Tosa Inu, il mastino, il molosso giapponese. Resta da osservare che se lo standard di razza segnala in 37 kg per i maschi e in 30 kg per le femmine il peso minimo, in Giappone le categorie di combattimento sono due: quelle per soggetti superiori ai 45 kg e quelle per soggetti di peso inferiore. Il fatto che il Tosa sia un cane costruito è ancora oggi utilizzato per i combattimenti non deve farne uno scriteriato killer di tutto ciò che gli si para davanti. In Giappone esso è utilizzato anche nella guardia e nella difesa e anche nella compagnia, e circa 6.000 soggetti esistenti vengono impiegati nelle arene. Il suo equilibrio ne fa senza dubbio un cane adatto a convivere in famiglia, dove si dimostra serio e riservato, nonché estremamente dolce con i bambini e con gli altri animali della famiglia. La sua polizia e la sua discrezione lo fanno vivere bene anche in appartamento, purché lo si possa far passeggiare quotidianamente per un periodo abbastanza lungo. Il Tosa, dicevamo, è un cane molto raro in Occidente. Ed è estremamente difficile avere la fortuna di incontrare esemplari di rilievo fuori dalla sua patria natale. Gli allevatori giapponesi puntano molto sul temperamento del cane, che deve essere assolutamente privo di nervosismo, con un'enorme consapevolezza della forza che ha a disposizione e un'innata prudenza nel comportamento. La prima impressione che il Tosa trasmette è quella di essere un cane estremamente possente, un molossoide che, seppur non altissimo, appare come un colosso delle razze canine. Lo standard cita dimensioni minime accettate, ma queste vengono molto spesso superate nella realtà. Soggetti di peso superiore ai 45-50 kg sono frequenti e molto apprezzati nei combattimenti rituali, dove, come già abbiamo visto, le categorie dei contendenti sono divise tra quelli superiori ai 45 kg e quelli inferiori. Qualcosa dello spirito giapponese è presente in questo gigante imperturbabile e distaccato, che solo in caso di necessità reagisce dimostrando un coraggio e una forza impareggiabili. Per concludere, il Tosa Inu è un cane di grande qualità, sulla cui dedizione si può fare assoluto affidamento e che è in grado di vivere da vero amico con tutta la famiglia senza creare il minimo disturbo. Andiamo a vedere lo standard di razza. Come abbiamo detto, è un cane che ha origine in Giappone, nella provincia di Kochi. Il suo impiego è un cane da guardia, da difesa, da combattimento rituale in Giappone, ovviamente, perché in tutto il mondo sono vietati i combattimenti fra cani e anche da compagnia. È classificato ovviamente come un molossoide. Andiamo a vedere una breve visione dello sviluppo storico. Il cane nasce nella provincia giapponese di Kochi, dove esisteva già una razza di cane che veniva allevata esclusivamente per i combattimenti,
ma durante l'epoca Meiji, dal 1868 fino al 1912, si inizia ad incrociare la razza locale con diversi cani europei, come il Bulldog, il Mastiff, il Bull Terrier, il San Bernardo e gli Alani tedeschi. Così fu creata una nuova razza con più capacità combattiva, con maggior tempra e resistenza. Tale nuova razza è conosciuta con il nome di Tosa Inu. L'aspetto generale. Il Tosa è un cane imponente di grande taglia che nel suo aspetto unisce dignità, forza ed eleganza ad una costruzione robusta. È un cane coraggioso e vigoroso da combattimento, con le orecchie pendenti, il pelo corto e il muso smussato e quadrato. Intorno alla gola ha molta pelle, cioè una giogaia. La coda è pendente e ha l'attaccatura molto robusta. L'ossatura è robusta e vigorosa. Il carattere del Tosa unisce tenacia e calma all'audacia, al coraggio. La corporatura. La parte superiore del cranio è larga, i seni sono frontali e formano con il dorso nasale dritto un angolo ottuso, il famoso stop. Il muso è di media lunghezza. Il tartufo deve essere grande e sempre nero. Le mascelle sono forti, con denti grossi e resistenti, specialmente i canini. La dentatura deve essere completa, robusta, con chiusura a forbice. Le orecchie sono relativamente piccole, piuttosto sottili, e nella parte inferiore sono poggiate sulle guance. L'occhio è abbastanza piccolo, di colore marrone rossastro, e l'espressione deve essere dignitosa e autocosciente. Il dorso, i fianchi e appunto la coda. Il garrese è alto e ben sviluppato, il dorso dritto e compatto, i fianchi sono larghi e potenti, con una groppa accentuata. La coda è molto forte alla radice e si assottiglia verso la punta. Viene portata pendente e deve arrivare fino ai garretti. Gli arti sono dritti, quelli anteriori, e non molto alti, ma forti. I metacarpi sono leggermente inclinati, ma solidi e robusti. I piedi chiusi e robusti, con polpastrelli grossi ed elastici. Le unghie sono dure e forti. Gli arti posteriori hanno una muscolatura ben marcata, le ginocchia e i garretti sono moderatamente angolati, ma devono essere comunque sempre robusti. I piedi posteriori corrispondono pressappoco a quelli anteriori. Il pelo è duro e copre il corpo in modo molto folto. Il colore preferito del cane è rossiccio carico e caldo. Sono permesse delle macchie bianche su un fondo rosso, o macchie rosse su un fondo bianco, oppure su una sfumatura a base di rosso. La sua andatura è energica ed ampia ed esprime temperamento e forza. I maschi devono avere almeno 60 centimetri all'altezza delle spalle, la taglia e il peso, stiamo parlando. Le femmine almeno 54. I maschi devono pesare 37,5 kg e le femmine almeno 30 kg, ma abbiamo visto che questa cosa è ampiamente superata a livello di peso. Ci facciamo la nostra seconda pausa e poi torniamo per i saluti qui a tutti pazzi per Fido. A tra poco.

0: Eccoci ancora, amiche e amici ascoltatori, tutti pazzi per Fido termina qui. Oggi abbiamo raccontato il Tosaino e nella prossima puntata parleremo dell'America Pitbull Terrier, conosciuto come Pitbull. Ricordiamo che è un cane che è riconosciuto, scusate, solo da alcune associazioni americane, ma insomma qui in Europa non è considerata una razza che è riconosciuta dalla Federazione Cinologica Internazionale. Marco Bottieri vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti.
1: Tutti pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali, ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.
2: Hi to all listeners of Antenna Web. Nigmeshift are releasing a new single from the upcoming album Out of the Blue, which will be released September 11th. Here we proudly present to you and hope you will enjoy it. The single Together.

0: Lunedì 7 settembre 2026, la chiesa ricorda Santa Regina di Alise. La luna calante è illuminata al 25% e il proverbio del giorno, chi va con lo zoppo impara a zoppicare, ricorda che è molto facile assimilare cattive abitudini dalle persone che si frequentano. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1303 Guglielmo di Nogaré e Giacomo Sciarra Colonna sequestravano Papa Bonifacio VIII per costringerlo a ritirare la scomunica al re dei francesi Filippo IV. Nel 1860, con il suo esercito di 1000 camicie rosse, Giuseppe Garibaldi faceva il suo ingresso a Napoli, accolto dal Liberatore. Nel 1893 a Genova si fondava il Genoa Cricket and Football Club, la prima squadra di calcio italiana. Nel 1952 il Gran Premio di Monza, gara conclusiva del Mondiale di Formula 1 di automobilismo, laureava campione Alberto Ascari con la Ferrari, titolo che nel 1975, sempre a Monza, veniva assegnato oggi a Niki Lauda, con il quale la Ferrari tornava alla vittoria dopo 11 anni. Nel 1968 moriva in provincia di Varese il pittore e scultore Lucio Fontana, molto noto per le sue opere provocatorie con tagli e buchi sulle tele. Nel 1984 American Express lanciava la carta di credito Platinum, considerata più che esclusiva per l'alto limite di spesa di $15,000 al mese e per il limitato numero di clienti a cui veniva proposta. 30 anni fa, nel 1996, la 18enne Dani Mendez diventava la prima italiana di colore a vincere il titolo di Miss Italia. Nel 2000 l'Unione Europea bandiva la clonazione di embrioni umani, invitando i Paesi membri a predisporre adeguate leggi di divieto. Nel 2004 le operatrici umanitarie Simona Pari e Simona Torretta venivano rapite a Baghdad da un commando di 20 uomini. E nel 2013 a Correggio il cantante e autore Luciano Ligabue sposava Barbara Pozzo, sua compagna da 15 anni. Sono nati il 7 settembre, nel 1791 il poeta Giuseppe Gioacchino Belli, nel 1892 il pittore Michele Cascella e nel 1909 il regista tre volte premio Oscar Elia Kazan. Nascevano oggi anche i cantanti Riccardo Del Turco nel 1939, Mario Tessuto nel 1944, Gloria Gaynor nel 1949 e Giuni Russo, nata oggi nel 1951 ma registrata all'anagrafe il 10 settembre. E poi il giornalista e politico Giovanni Toti nel 1968 e per chiudere i registi Dario Argento nel 1940 ed Enzo Dalò, nato in questo giorno nel 1953. Anche per il 7 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo a giovedì, sarà... più di un anno!
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Queste pillole di Io sono Manuel
6: e io sono Chiara.
5: Finanze per tutti.
6: AI per capire dove mettere

0: Ovvero come smettere di lasciare i soldi a marcire sul conto corrente e capire gli investimenti.
1: Sono pillole di AI.
2: E allora lo sappiamo tutti, quando si parla di investimenti e finanza, la reazione media della gente è il puro terrore.
0: Mamma mia, paralisi totale. Apri il sito della banca o un prospetto informativo. Leggi parole come volatilità, spread e yield to maturity. E ti sembra di leggere un testo in aramaico antico.
2: E quindi la strategia italiana media per proteggere i risparmi rimane sempre la stessa. Lasciarli fermi sul conto corrente o nasconderli direttamente sotto il materasso.
0: Peccato che con l'inflazione, quei 4 soldi messi da parte sotto il materasso ogni anno si rimpiccioliscono come un maglione di lana lavato a 90 gradi.
2: Ma prima di rassegnarvi e regalare il vostro potere d'acquisto al tempo, l'intelligenza artificiale ci fa da consulente personale super semplice.
0: La prima piattaforma spettacolare e poco conosciuta per orientarsi si chiama FinChat.io.
2: Immaginate un chat GPT addestrato esclusivamente sui bilanci societari, sui BTP e sui dati finanziari mondiali.
0: Gli fate domande in italiano semplicissimo, tipo spiegami come funziona questo BTP come se avessi 10 anni, oppure quali sono i ricavi di questa azienda.
2: E lei vi risponde con grafici chiari, dati aggiornati e senza mai usare un termine incomprensibile.
0: E per chi volesse seguire l'andamento dei mercati o capire perché un'azione sale o scende senza leggere il report di 100 pagine?
2: Ah beh, lì usiamo le funzioni integrate di Yahoo Finance AI o SIC Alpha AI.
0: Vi prendono le trimestrali lunghissime delle società e i fiumi di notizie finanziarie e ve li riassumono in 3 punti chiave facili facili prima di colazione.
2: Ma la domanda che tutti si fanno è: Chiara, Manuel, ma io non ho 10.000 euro da investire domani mattina.
0: E infatti non servono grandi capitali. Lì entra in gioco la terza perla geniale, app come Plummo o CIPAI.
2: Si collegano in totale sicurezza al vostro conto e usano l'algoritmo per analizzare le vostre uscite quotidiane.
0: Capiscono da sole quando potete mettere da parte qualche spicciolo, senza intaccare le vostre spese reali.
2: E arrotondano i vostri acquisti, spostando in automatico 1-2 euro alla volta, verso un piano di accumulo e un salvadanaio digitale.
0: In pratica vi ritrovate un bel gruzzoletto da parte a fine anno, senza essere ve ne nemmeno accorti e senza aver rinunciato al gelato del weekend.
2: Sì, perché usare l'intelligenza artificiale per gestire i propri soldi vi permette di prendere decisioni consapevoli e proteggere un po' il vostro futuro. A domani.
0: Ciao.
1: Sono pillole di AI.
3: Hi to all listeners of Antenne Web. Nick Mischief are releasing a new single from the upcoming album Out of the Blue, which will be released September 11th. Here we proudly present to you and hope you will enjoy it. The single Together.

0: In onda Silvia Dini con Musical Chatter su Antenna Web, semplicemente la tua radio.
1: Musical Chatter, Musical Chatter, Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
0: Bentrovati amici di Musical Chatter per una nuova puntata di chiacchiere e di musica. Oggi partiamo da una frase semplicissima: mi piaci, e la seguiamo in due direzioni musicali molto diverse. Da un lato la leggerezza nomade di Manu Chao e dall'altro una fragilità più intima di un altro autore completamente diverso. Due modi lontanissimi di parlare d'amore, ma entrambi costruiti su una domanda elementare: cosa resta quando proviamo a dire il sentimento senza renderlo troppo complicato? Quando diciamo appunto semplicemente mi piaci. Me gustas tu. Sembra quasi una filastrocca, ma è proprio lì la sua forza. Manu Chao mette in fila cose amate, desideri, luoghi, suoni, parole, e il mondo diventa un elenco tenero e un po' sgangherato, attraversato da lingue diverse e da una chitarra che sembra arrivare così da una radio accesa in viaggio. Ma come sempre a Musical Chatter andiamo a caccia anche di qualche curiosità aggiuntiva. Intanto Me Gustas Tu uscì nel 2001 come secondo singolo da Próxima Estación Esperanza, prossima fermata, prossima stazione Speranza, che è il titolo del secondo album solista di Manu Chao, pubblicato da Virgin e prodotto insieme a Renaud Letang. Il brano Me Gustas Tu ha una struttura ripetitiva, il testo soprattutto in spagnolo, ma ci sono anche degli inserti in francese. E sullo stesso giro musicale nell'album compaiono anche La primavera e Infinita tristezza. Ma il dettaglio più riconoscibile di questa canzone è la voce radiofonica che scandisce orari e città, e c'è un diretto riferimento, un richiamo a Radio Reloj, storica emittente dell'Havana, e quel suo ticchettio con cui annuncia frequentemente l'orario fra una notizia e l'altra. La canzone Me Gustas Tu mescola quotidiano e desiderio. Non c'è una dichiarazione vera e propria, solenne, ma una serie di piccole cose amate che finiscono sempre per tornare a indicare la stessa persona. Vocalmente Manu Chao non esprime potenza, ma usa anzi una cantilena calda, asciutta, quasi parlata. È una voce da strada e da frontiera che funziona, perché non pretende di dominare il brano, ma lo attraversa così con naturalezza, come se quella canzone fosse sempre esistita. E allora stop con le chiacchiere. Manu Chao, Me Gustas Tu.

E rieccoci amici di Musical Chatter. Vi gustata la canzone? Era Manu Chao con questo brano Me Gustas Tu, che sembrava un po' viaggiare senza passaporto fra radio, città, parole ripetute come un sorriso. Ma ora cambiamo un po' di ambientazione. Non c'è più la leggerezza del mi piace, ma il dubbio del mi ami o non mi ami, perché arriva Justin Bieber con Daisies, Margherite. È una ballata pop alternativa, più spoglia e ruvida di molta produzione precedente di Justin Bieber. Il titolo richiama il gioco dei petali, appunto, mama non mama. E infatti il brano racconta l'incertezza dentro una relazione. Il desiderio di esserci, ma la distanza, la paura che le promesse non bastino, insomma, quest'altalenarsi fra mi ama e non mi ama. Daisies è il singolo principale di Swag, il settimo album in studio di Justin Bieber pubblicato nel 2025. Il brano è stato scritto con un gruppo di autori e produttori che include Dijon, Makeup G, Eddie Benjamin, Carter Lang, insomma una squadra molto molto ampia. La produzione però tende al minimal, ha una chitarra elettrica essenziale, una batteria asciutta per mettere in primo piano la voce, ecco, la canzone, la melodia. E il brano è stato accolto come uno dei momenti più intimi dell'album, proprio perché rinuncia alla patina più spettacolare, ma lascia emergere questa vulnerabilità quasi domestica, quotidiana. L'immagine dei petali funziona bene perché è infantile, ma adulta insieme, è un po' tutti. L'abbiamo utilizzata. Chi è che non ha mai sfogliato almeno una volta una margherita dicendo mamma o non mamma? È un piccolo gesto, ma pieno un po' di ansia, di trepidazione, di speranza e di bisogno di ricevere una risposta. Vocalmente Bieber lavora molto sulle crepe. Non forza, non cerca l'acuto dimostrativo, resta vicino al microfono con un timbro più consumato, confidenziale. E dopo il sorriso nomade di Manu Chao, qui l'amore diventa attesa e domanda, una domanda senza risposta, almeno in questo momento. La risposta qual è? Stop con le parole, noi ci ascoltiamo, ci diamo appuntamento alla prossima puntata di Musical Chatter e Silvia Dini vi saluta ascoltandoci insieme Daisies di Justin Bieber.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Su Antenna Web, semplicemente la tua radio.

Ciao a tutti, sono Valentina Izzo da Genova e un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Vi faccio ascoltare adesso una delle mie più recenti canzoni, scritta da Marco Conze e Andrea Facco, una in titolo in genovese, Devu Turna. Ciao a tutti!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

tutti, io sono Maya Verga, saluto tutti gli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio inedito intitolato Amiche per Sempre, buon ascolto! Antenna Web, questo è il mio inedito intitolato Amiche per Sempre, buon ascolto! Amiche per Sempre, buon ascolto!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

0: DJ.
1: Trasmettiamo
2: Beh, l'innovazione della seconda stagione di Time Machine si sente subito perché siamo partiti quest'oggi per la prima volta con una sigla. Ciao a tutti, io sono UPJ, benvenuti. Benvenuti anche a quelli che non hanno mai ascoltato Time Machine, che è questa trasmissione che state ascoltando oggi, forse per la prima volta, forse per l'ennesima volta. Noi facciamo ogni settimana un viaggio nel tempo della musica. Il programma è rigorosamente mixato da me medesimo, quindi sentirete dei passaggi bellissimi e dei passaggi bruttissimi. Ma lo stesso, la musica non è per forza dance. Sarà a volte pop, sarà a volte rock, sarà molto spesso dance, ci sarà anche della musica house, ci sarà un po' di tutto, ma la cosa bella di questa trasmissione è che potete renderla vostra interagendo con me attraverso i miei canali Instagram, Facebook, TikTok e Mixcloud, cercando UPDJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee. Ogni settimana il viaggio è diverso ed è ispirato da quello che mi scrivete, ma anche da quello che succede durante la settimana, da quello che ascolto io stesso in radio. Oggi ad esempio iniziamo con un brano bellissimo del 1991, un brano famosissimo. Lui è Michael Jackson e questa è Black or White.

Con il prossimo brano cambiamo tutto, andiamo avanti di 9 anni, siamo esattamente nel 2000. Loro sono un duo milanese che conoscete benissimo perché si chiamano Paola e Chiara e questa è Vamos a Bailar.

Sì, sì, lo so che molti di voi sono qui, sono venuti qui solo per la musica dance degli anni 90 e degli anni 2000 e non vi deluderò, ma sapete che mi piace sempre scaldare un pochino l'ambiente, fare un po' l'apripista, che ci sta anche, no? Per i primi dischi, per farvi scendere in pista, servono sempre. Andiamo avanti con un disco del 1994, questa è musica degli anni 90, Marie Claire Dubaldo con The Rhythm is Magic.

Andiamo avanti con un brano del 1999. Questo sulla nostra Time Machine c'è salito poco nella scorsa stagione. Chissà che questo esordio non gli permetta di fare tanti viaggi con noi quest'anno. Un brano che chiedete sempre tanto. Feel Good Production con The Feel Good Vibe.

E loro non mancano mai quando si fa musica anni 90, anche nella Time Machine sono spessissimo presenti. Sto parlando degli 883. Questa canzone è del 1995 e con questo brano gli 883 vinsero proprio il Festival Bar 1995. Fra l'altro le abbiamo suonate prima, non so se sapete che Paola e Chiara erano le coriste degli 883 e compaiono fra l'altro proprio nelle voci aggiuntive di questa canzone, che si chiama Tieni il Tempo. Non c'è st-

Dai, non è un brano esattamente dance, ma vi ho detto, ve l'ho già detto, lo sapete già che la Time Machine non fa solo musica dance, anche se secondo me gli 883 in quegli anni li abbiamo ballati veramente in tutte le salse, cadevano sempre a fagiolo in tutte le serate per una canzone o per un'altra, per un remix o per un originale, ma va bene. Andiamo avanti con un brano del 2001 che sono certo vi farà ballare, fatemi sapere se è vero o non è vero. Andiamo nel 2001, loro sono un gruppo dance pop svedese, uno dei più riconoscibili della disco degli anni 2000, si chiamano Alcazar e questa è Sexual Guarantee.

musicale, so che l'avete sentita in fase di mixaggio con l'altra, l'avete già riconosciuta, sì, ne sono certo. Il brano viene scritto e pubblicato originariamente nel 1979 da KC and the Sunshine Band. Poi arrivano questi signori nel 1992 che la ripensano, riscrivono alcune parti, la rimettono insieme e ne fanno un successo enorme che arriva a vendere, pensate, addirittura oltre 3 milioni di copie in tutto il mondo. Loro sono i W e questa è Please Don't Go.

E senti un po' cosa sta per arrivare. Andiamo indietro di un bel po' di anni, perché andiamo nel 1997. Lei è una cantante showgirl diventata una vera icona europea dell'Italo Disco proprio negli anni 80. Il brano fu prodotto da Claudio Cecchetto e conquistò praticamente tutta Europa. Numero 1 in Francia e Svizzera e addirittura numero 3 nel Regno Unito, che è un risultato veramente difficilissimo per un artista, soprattutto se è pop ed è italiana. Lei è Sabrina Salerno e questa canzone che conoscete tutti si chiama Boys, Summertime Love.

Arriva un altro pezzo famosissimo, bellissimo. Io utilizzo spesso questa rivisitazione. Questo non so se chiamarlo remix, vabbè, fa lo stesso. Brano originale 1979 degli ABBA. Questa è una versione del 2021 di Surgeon Slick. La canzone si chiama Gimme, Gimme, Gimme.

E la prossima canzone vince, non so se vince il primo premio, ma sicuramente è sul podio delle canzoni più richieste da voi quest'estate durante gli eventi dal vivo. Questa versione del 2018, l'originale del 1981. Lui è DJ Matrix featuring Carolina Marquez. Remixano una canzone dei Ricchi e Poveri che si chiama

Vabbè, io non so se a voi piace questa versione oppure no, però vi posso garantire che è un brano richiestissimo e ballatissimo in tutte le piste quest'estate. È già qualche anno, sì, sicuramente, però va bene, fatemi sapere se vi piace. Andiamo avanti con un brano del 1993, ve lo dico sempre, è una delle bandiere della musica degli anni 90. È una delle bandiere della musica Eurodance, di lui abbiamo parlato talmente tanto che mi sono stufato. Questo è Hathaway con What Is Love.

Dai, parliamo un po' di questo disco che in effetti non ho messo quasi mai nella scorsa stagione, anche se è un brano che secondo me merita tantissimo. Non so se sapete che il disco che state ascoltando in sottofondo e che vi farò ascoltare tra un attimo è nato originariamente in Italia da Celso Valli nel 1979. Lo potete trovare nel disco Disco Piz. Poi nel 2004 lo ha ripreso Moonlight, ne ha fatto una versione aggiornata, l'ha resa un pochino più moderna e ce l'ha fatta ballare per tutta l'estate. Il brano si chiama San Salvador.

Allora, probabilmente la canzone che vado a mettere non è neanche quella che pensavo di mettere, perché non l'ho trovata. Vi dico la verità, non l'ho trovata. Ce l'ho sicuramente, ma non l'ho trovata. Ve la metterò nelle prossime puntate, perché io cercavo la versione rifatta da Bonolis e Laurenti, che si chiamava Erbarcarolo va. Non l'ho trovata, quindi vi metto lo stesso. L'originale di questa canzone è del 1976. Questo è un rework un pochino più recente di Bon AM e la sua Daddy Cool.

prossimo disco sono veramente contento di metterlo e vi ringrazio per avermelo richiesto, perché io tendo a dimenticarmelo sbagliando. Disco originale del 1982 dei The Pointer Sisters, la versione che ascoltiamo noi è del 1998, leggermente sistemata dal mio amico Lutz nel 2025. Questa è Nina con I'm So Excited.

Quindi dimmi la verità, da quanto tempo è che non ascoltavi I'm So Excited di Nina? Io non me lo ricordo, va bene, non è tantissimo, però non è uno dei brani che ascolto più spesso, diciamo così, della musica degli anni 90. Quindi veramente grazie a chi me l'ha chiesto, ma andiamo avanti con un brano del 1998 che invece ci capita spesso di mettere, è un brano che viene richiesto spesso per la Time Machine e io utilizzo comunque sempre molto volentieri. Loro sono gli Extreme e questa canzone si chiama...

prossimo brano invece è un brano del 1999. Lei è una cantante portoricana che ha lavorato soprattutto tra musica Latin pop e dance. Questa canzone era già contenuta nel suo album d'esordio del 1999, ma in Italia esplose soprattutto nel 2001 grazie a un fortunato remix, ma soprattutto grazie al fatto che venne utilizzata come stacchetto per le veline di Striscia la Notizia. Arrivò fino al 5° posto tra i singoli più venduti in Italia in quel periodo. Avete già capito di che canzone si tratta? Se l'avete capito siete bravissimi, se no vi aiuto io. Lei è Noelia e questa canzone si chiama Candela.

chissà se vi ho suscitato qualche ricordo con questa canzone che a me ne suscita sempre tanti, quindi grazie a chi me l'ha consigliata. Andiamo avanti, torniamo nel mondo della musica dance. Questo è il 2002, lui è Gabri Ponte e la canzone si chiama Jordi.

l'abbiamo ascoltata dal 96 fino a oggi nella Time Machine, fuori dalla Time Machine, a ballare, a cantare in radio dappertutto. Gala con Freed From Desire. My love.

e vediamo se vi sentite ancora nel sangue il ritmo dell'estate, perché questa canzone vi farà ballare estivo per forza. 1998, progetto Eurodance francese, questa è

dopo tanti anni io penso sempre che questo sia un pezzo meraviglioso. Ma va bene, andiamo avanti con un altro brano, torniamo un pochino indietro, siamo nel 1995, anche questa canzone ha dominato le classifiche da luglio a settembre proprio del 1995.

bisogna ammettere che anche questo è un pezzone sicuramente diverso dalla musica che ci eravamo abituati ad ascoltare all'inizio degli anni 90 fino al 96-97. Poi l'evoluzione della musica ci ha portato fino a qui e bisogna dire che anche qui abbiamo ascoltato delle belle canzoni, ma noi torniamo ancora un po' indietro perché oggi siamo un pochino nostalgici e andiamo ad ascoltare un brano bellissimo del 1995 che sono certo che la maggior parte di voi conosca. Lui è Robert Miles, producer nato in Svizzera da una famiglia italiana e cresciuto artisticamente nella scena elettronica italiana. Nel 1995 Robert Miles ha questa idea di creare questa canzone un po' più lenta per accompagnare la fine.

presentiamo al volo questo brano che non riusciremo ad ascoltare insieme quest'oggi. Poi se vi piace, a parte che l'abbiamo ascoltato mille volte, ma se lo volete riascoltare scrivetemi. È il 1999 quando Gigi D'Agostino scrive una delle canzoni che diventeranno una dei suoi capolavori

0: Ed è così, cari amici, che anche la puntata odierna di Time Machine è arrivata alla fine. Io come sempre vi ringrazio per essere stati all'ascolto, vi ringrazio per aver contribuito alla realizzazione di questa Time Machine e di tutte le altre con tutti i messaggi che mi scrivete durante la settimana. Ricordo a chi ancora non l'ha fatto di seguirmi su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud, perché su Instagram in particolare potete trovare un sacco di storie o di post per interagire con me e per fare un pochino più vostra questa trasmissione. Invece su Mixcloud, i più esperti lo sanno già, se andate su www.mixcloud.com/UPDJ potete trovare la registrazione di questa puntata di Time Machine e di tutte le altre puntate da ascoltare gratuitamente dove volete, come volete, quando volete. Cercate di non essere timidi perché non c'è giudizio, chiedete una canzone, chiedete un periodo, chiedete un mood e troveremo il modo di fare una bella Time Machine insieme. Per oggi è veramente tutto, io vi saluto e vi ringrazio, a presto, ciao!
1: Binda Mix, Binda Mix.

La Paz, Manaus, Santiago, Bogotá, Habana, Quito, Tegucigalpa.

0: in the mix.
1: È il divino. Alla sombra della luna. Amor de una noche divina.

The Overtime. EDM and Big Room by AG64.

E questo è il nuovo di Garrett Emery. Tanta roba.

0: per Moonlit AG64, 18 settembre. Ciao!
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... più di un anno!
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

Ciao a tutti, sono Noyar, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano e si intitola Quelle notti che... Buon ascolto.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

Ciao, sono Mastedo. Un saluto speciale a tutta la scuderia di Antenna Web. Questo è il mio nuovo pezzo che si chiama Sabor de Pecado. Alzate il volume e godetevi il ritmo. Ciao da Mastedo.

Ciao, sono Marziam. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Vi lascio con Canzone, la mia reinterpretazione del brano di Lucio Dalla e Samuele Bersani. Buon ascolto.

sole è alto ma per noi è lo stesso. 200 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

0: Bentrovati amici, questa è un'altra puntata di Mien Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Live in Sin City di Lara Stay Green è un live uscito nel novembre del 2025 ed è stato registrato in tournée in apertura dei concerti del leggendario George Thorogood. L'album cattura la potenza pura, la grinta, il groove che Green e la sua potente band portano sul palco tutte le sere. L'EP offre un'esperienza senza filtri, distillando l'energia, l'alchimia e la gioia di un musicista che ormai è al top della sua carriera. Questa è Temptation, Aleister Green, qui a Mien Blues.
1: Las Vegas, how you guys doing? My name's Aleister Green.

0: Thank you guys so much.
1: Mentre l'album The Blood Brothers Live in Canada è un disco che cattura perfettamente tutta l'emozione, l'energia, blues rock create dal dinamico duo di chitarristi amici Mike Zito ed Albert Castiglia, disco registrato durante il loro Blood Brothers Tour, presentato in un'atmosfera coinvolgente che trasporta gli ascoltatori per tutta la durata del concerto. Mike Zito ed Albert Castiglia qui a Me and Blues, You're Gonna Burn.
0: This is a song that was written for me by a man named Fred James out of Nashville. After one time meeting him, he said, "This song is you, man. This is your idea of a love song. This is what a love song should be coming out of your mouth." And I said, "Gee, thanks." And the name of this song is You're Gonna Burn.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Curtis Salgado è prevalentemente un cantante ma anche un armonicista. Ha suonato con la band di Robert Cray per circa 6 anni e solo dopo l'esperienza con la Roomful of Blues ed alcune apparizioni con la band tipo Santana decise di continuare la carriera come solista. Insomma, è uno che ci sa fare, ci ha saputo talmente fare che ha vinto diversi Blues Music Awards. Nonostante un periodo difficile a causa di una grave malattia che lo ha lasciato fuori dalla scena per circa 2 anni. Oggi Salgado ha messo in cascina una serie di album di tutto rispetto come questo Soul Shot, dove le sue corde vocali si intrecciano e vibrano con tonalità lancinanti. Curtis Salgado, qui a Me and Blues.
2: Well, all right. I wanna tell you something about my mother. Yeah.

La Alt-Raid Blues Band ha avuto una crescita esponenziale grazie anche al lavoro di produzione da parte di Tom Cambridge, ormai un'istituzione nel settore. 5 musicisti super con 2 punti di forza determinanti: la potente voce di Jeff Taylor, la chitarra tagliente di Jeff Jorders, la sezione ritmica è di quelle che non tradisce, onnipotente e sempre onnipresente a coprire le spalle. Le influenze blues, soul, funk ci sono tutte grazie al rendimento alto che la band ha prodotto in questi anni. La voce di Taylor risuona con grande forza espressiva e l'emozione si trasforma in consapevolezza emotiva. Live Before I Let You Down. Per voi, Alt-Raid Blues Band.

Mentre Solomon Burke è nato a Filadelfia, si era fatto conoscere come predicatore e come conduttore di un programma radiofonico di gospel. Nel 1960 aveva firmato un contratto con l'Atlantic Records, la stessa che in quel periodo aveva già pubblicato album e dischi di Ray Charles. Nel 1962 ebbe già un discreto successo grazie al singolo Cry to Me, che rimase famoso anche per essere stato utilizzato 25 anni dopo nel film Dirt Dancing. Due anni dopo, nel 1964, Burke scrisse la canzone destinata a diventare il suo maggior successo, Everybody and Somebody to Love, di cui negli anni sono state realizzate molteplici copie e cover di artisti famosissimi, inclusi Rolling Stones e Wilson Pickett, per non parlare poi della versione nel film The Blues Brothers. L'album Don't Give Up on Me è stato uno delle sue grandi produzioni, dove hanno partecipato il gota della musica soul, blues, rhythm and blues, Solomon Burke, qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. I Bad Company sono un super gruppo rock inglese fondato nel 1973 da due ex membri dei Free. La straordinaria band è nota per la sua incredibile carriera, piena di musica senza tempo. Sono artisti molto amati e rispettati che hanno realizzato alcune delle migliori canzoni di tutti i tempi, da The Bad Company a Can't Get Enough, quelle canzoni che vivranno sempre nei nostri cuori. Da veri fan balliamo ogni volta che li sentiamo alla radio, quindi mostriamo apprezzamento per questa fantastica band cantando i nostri cuori e i loro amati successi. Questa è la famosissima Run with the Pack per voi qui a Me and Blues, The Bad Company.

Sempre Mayall è tuttavia più celebrato per i musicisti che ha tratto nella sua band, i Blues Breakers. Con loro, tramite Eric Clapton, Peter Green, Mick Taylor, esercitò un'influenza indiretta ma considerevole nel corso della musica rock blues. Mayall è stato un astuto operatore i cui devoti ammiratori apprezzavano la ruvida individualità e la posizione anticommerciale. Tuttavia anche il suo istinto musicale era tutt'altro che ristretto, come si poteva vedere dal numero di musicisti che passarono nella sua band. Questa è I Chokes, I Hurt the Devil, John Mayall e The Blues Breakers qui a Mayall Blues.

Ci sono musicisti che hanno illuminato il panorama del rock blues con la loro breve ed intensa vita come delle stelle cadenti, direi. Uno di questi è stato sicuramente Paul Kossoff, una stella che si è spenta, direi, troppo presto, ancor prima di allietare intere generazioni, lasciando nei nostri cuori il rimpianto di ciò che sarebbe potuto essere. Lo zio Alan Kossoff era uno speaker radiofonico e nei suoi programmi si occupava di musica classica. Fin da bambino Paul mostrò interesse per la musica e di una famiglia avvezza all'arte fu naturale incoraggiare la sua indole. A soli 9 anni iniziò a suonare la chitarra classica, mostrando fin da principio un incredibile talento. Nel 1965 avvenne una cosa un po' incredibile. John Mayer invitò Eric Clapton ad unirsi alla sua band. Per 2 mesi portarono in giro i loro spettacoli. Ad uno di questi assistette il 15enne Paul, folgorato dal blues quanto dalla maestria di chi suonava in quel periodo la chitarra, che era il signor Eric Clapton. Il suo stile divenne per lui quasi un'ossessione che lo accompagnò negli anni a seguire. Non peraltro, insieme al Paul Rogers crearono il gruppo dei Free. Per voi Paul Kossoff qui a Me and Blues.

Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà più di un anno. Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: This is the best of Chilling Me Softly Smooth Night.
5: Occhio malocchio, prezzemolo e finocchio.
6: State ascoltando Chilling Me Softly
7: Smooth Night.
5: Con il peperoncino e un po' di insalata ti protegge la Madonna dell'ingoronello.
8: Smooth, jazz, funky, groove, black, chill out e tanta altra musica di stile.
6: Chilling Me Softly
7: Smooth Night.
5: Con l'olio, il sale e l'aceto mi protegge la Madonna dello sterpeto.
6: Un programma di Patrizio Sicone.
5: Corno di bue, latte scremeto, proteggi questa casa dall'innominato.
8: Era luglio.
9: No, questa volta devo dire la verità, l'ho chiesta io. E l'ho chiesta io alla regia di farmi una sigletta particolare, perché voglio dire, sta per finire la seconda stagione di Chilling Me Softly Smooth Night. Come è andata bene la prima, la seconda è stata stupenda, quindi facciamo gli scongiuri per la terza stagione che prenderà il via a settembre del 2026. Ben ritrovati, sono Patrizio Sigona e un Chilling Me Softly a tutti. Cosa c'è da dire oggi? Tantissime altre cose prima di questo breve periodo agostoniano in cui andremo ad ascoltare ancora Chilling Me Softly, ma the best of Chilling Me Softly, tutto il meglio che abbiamo ascoltato dall'inizio dell'anno fino ad oggi. Però prima di arrivare a queste selection possiamo ancora godere dell'ultima musica arrivata qui sulla mia scrivania.
10: You are listening to the best of Chilling Me Softly Smooth Night.
11: Hi, from August 3rd through the end of the month, Chilling Me Softly Smooth Night presents The Best Of, a selection of the finest moments on air from January to the present. Remember, enjoy your summer with The Best of Chilling Me Softly Smooth Night.

0: E siamo partiti subito con una di quelle ultime arrivate qui sulla mia scrivania, che ricordo essere Chili Mi Soffri, il programma dove ci sono tutte le novità che arrivano da tutto il mondo di quella che si chiama la Contemporary Jazz. Nel caso specifico siamo andati ad ascoltare un gruppo che si chiamano MLPM, che sono nient'altro che gli iniziali di quattro grandissimi artisti: Frank McComb, Tony Linsley, John Pretis e Eddie Mielefeld. Questi sono gli MLPM. Questo brano era famosissimo, Don't Let Nothing Hold You Back, di Delvin, un brano del 2021 ripreso da questo ultimo singolo appunto degli MLPM. E abbiamo iniziato proprio alla grande, ma continuiamo. Three Side,
1: the best of Chilling Me Softly Smooth Night.
0: Sunset Vibes, a Chilling Me Softly Smooth Night.

vostra bravura a trovare gruppi e cantanti, nonché artisti al più sconosciuti ma di un'elevatura straordinaria, come questo progetto dei Decorsiculture di Roland Sams. Chi l'avrebbe mai saputo se non attraverso qualcuno di voi che me l'ha suggerito, perché utilizza il mitico numero di telefono di WhatsApp 327-6852-592 per consigliarmi anche dei brani da mandare in onda, come questo qui, appunto.

0: Ultimo singolo per questa coppia straordinaria, Eric's XX e Mario Meadows, con queste Strade dell'Oro, Streets of Gold, una novità qui a Chilling Me Softly Smooth Night.
1: State ascoltando
2: Chilling Me Softly,
3: the best of Chilling Me Softly Smooth Night,
1: un programma di Patrizio Sigona.
4: Era luglio.
0: Torna dopo tanti anni Euge Groove col suo ultimo album, The Phoenix.

0: Un ottimo album questo ultimo di Hugh Grove, sassofonista americano, ricordo il titolo The Phoenix, la Fenice, e non a caso ovviamente il titolo sta a indicare questo percorso che ha fatto l'artista dopo l'intervento al cuore, che insomma lo ha in qualche modo destabilizzato, ma tutto è tornato con la solita voglia di ricominciare, con la sua rinascita in questo album. Andate a sentire la recensione, a leggerla, sta su Chilling Me Softly Smooth Night. Ma adesso un amico, Mike Murray.
1: Hi, I'm Mike Murray and I also play on Chilling Me Softly Smooth Night.
2: Stai ascoltando il meglio di Chilling Me Softly Smooth Night.
0: Anche per lui una stranovità. Uscito il 24 di luglio, quindi qualche giorno fa, uno di questi giorni, Days of This. Questo è il titolo del suo ultimo singolo, Mike Murray.

0: Mark Murray, ma io sarei ore, giorni interi ad ascoltarla, assolutamente, queste atmosfere così eleganti, questa musica che ti prende, ti trasporta, ti trascina, ti porta a sognare, a viaggiare, insomma bravo Mike, riesci a conquistarmi pienamente. Bello anche questo suo ultimissimo singolo che abbiamo avuto anche in anteprima, ma fino al 24 non l'ho potuto mandare in onda perché sono una persona corretta, quindi Mike apprezza queste cose da parte del suo amichetto Patrizio. Comunque, Mike Murray col suo ultimo singolo, ripeto il titolo, Days Like These. Giorni come questi, giorni come questi, ragazzi, fa un caldo a Roma bestiale, ma mica solo a Roma, anche a casa di Mike Murray, so sicuro, fa caldo ovunque.
1: Ehi, ammazza il caldo!
2: Dove c'è il jazz, c'è Cilimmi Softly Smooth Night. Un programma di Patrizio Sigona.
3: This is the best of Cilimmi Softly Smooth Night.

0: 2005. Io non me lo ricordo. Cosa ho fatto nel 2005 non me lo ricordo affatto. Però vi posso dire cosa faceva Jeff Lobert nel 2005. Stava in California, presso gli studi della JH Sound, a registrare un album che è stato tra i più belli della sua carriera, Flipside. E da questo album ho voluto riproporvi la traccia numero 5, bellissima, Santa Monica Triangle. Queste sono le chicche di Chili Me Softly.
1: This is the best of Chili Me Softly Smooth Night.
2: Era giugno,

0: e soul, rhythm and blues, ma anche smooth jazz, visto che è accompagnata da grandissimi artisti che abbiamo sentito in questo ultimo suo singolo Impossible, appena uscito. Ma le novità di Jimmy Soffli continuano con The TNL Collective.
1: You are listening to the best of Chilling Me Softly Smooth Night.
2: Era giugno.

0: Hi, this is guitarist Lamech, and I also play on Chilling Me Softly Smooth Night.
1: Un gruppo assolutamente raffinato, elegante, direi veramente la musica smooth jazz più, come dire, più eccellente, eccelsa, No, finito i termini. Sono The TNR Collective e questo pezzo Colors, sono tutti i colori del jazz, della smooth jazz, della contemporary jazz. Insieme a loro in questo brano hanno suonato anche Ryan Lavallette, Adrian Crutchfield, BK Jackson e niente po' di meno che Lamech. Beh, insomma, diciamo la musica di classe, la musica elegante, quando c'è si fa sentire. E come se si fa sentire? E questa è Chilling Me Softly.
2: State ascoltando Chilling Me
3: Softly, the best of Chilling Me Softly Smooth Night,
2: un programma di Patrizio Sigona.

0: Uscito ad aprile questo ultimo album di Walter Beasley, da cui abbiamo estratto Take Me Away, che è anche il titolo dell'intero lavoro. Ma approfitto di questa meravigliosa musica molto rilassante, molto chilling me softly, sapete, chilling me softly vuol dire proprio questo, rilassami con delicatezza, tienimi calmo, ce n'è bisogno oggi come oggi a star calmi. Ma stavo per dire questo, stanno cominciando ad arrivare tramite il numero di WhatsApp tantissimi vostri lavori. Mi rivolgo ovviamente a tutti gli artisti di jazz, smooth jazz e contemporary jazz, ma anche rhythm and blues, insomma di black music, tanto per farla finita, che stanno mandando dei loro provini, dei loro brani, per poter essere poi inseriti, e a settembre vedremo di creare una rubrica proprio per queste novità.
1: Da settembre parte la terza stagione di Chilling Me Softly Smooth Night.
2: Un anno con più novità e anteprime discografiche.
1: Ci saranno sempre più ospiti e star internazionali in trasmissione.
2: Daremo maggiore spazio ai musicisti ed artisti.
1: Insomma, questo e tanto altro in Chilling Me Softly Smooth Night.
2: Chilling Me Softly Smooth Night
1: 3.0.
3: Chilling Me Softly, un programma di Patrizio Sigona.
4: Hi, this is trombonist Buff Dillard, and you're listening to my music right here on Chilling Me Softly.
5: Smooth Night.
0: Chi non ha bisogno di essere, come dire, spronato, promosso e portato alla ribalta è Buff Dillard, quel trombone di Buff Dillard. Uno dice così, uno potrebbe anche, come dire, offendersi, ma in realtà è così. Buff Dillard è il suo trombone. Dal suo ultimo album, Don't Wanna Be Lonely, non lasciatemi mai solo, mi raccomando aumentate l'ascolto di questo programma, perché io vi conto, se vi conto, ogni giorno...

0: La ricerca cambia musica con Tuscia in Jazz for SLA, un aiuto concreto alla ricerca sulla SLA con le note del jazz, un festival scritto e diretto dagli occhi di Italo Leali, più di 40 concerti che hanno raccolto e donato 60.000 euro al Centro Nemo, un aiuto da chi la SLA la vive in prima persona. Tuscia in Jazz for SLA di Italo Leali, Tuscia in Jazz for SLA, perché far parte della ricerca è jazz.
1: The best of Chilling Me Softly Smooth Night.
2: Era giugno.

Ricordo che ci saranno tantissimi appuntamenti per tutta l'estate e oltre con il Tushin Jazz Fosla. Partecipate tutti perché la ricerca è importante.

0: oltre la metà della puntata di oggi di Chili Misopolis Moon Night. Vi ricordo con Patrizio Sigona con voi al microfono per portarvi sempre le ultime novità, come per esempio Jeff Ryan, Stay Till Tomorrow, che comunque fa parte di questo in continuo flusso di dischi, di brani, di canzoni che mi arrivano tutti i giorni su quella famosa scrivania marrone, che scrivania dove praticamente io vado a fare una quasi impossibile selezione per poter portarvi quello che possa piacervi di più. Ma adesso, per esempio, c'è un'ultima novità, è di un grandissimo amico, Michael Browning.
1: Hi, this is Michael Browning, and you're listening to my music on Chilling Me Softly
2: Smooth Night.
3: Stai ascoltando il meglio di Chilling Me Softly Smooth Night.

0: e ti metti alla guida di una Spider bella aperta con il sole in faccia sul tramonto e via su quelle lunghissime strade americane che non finiscono mai, sempre dritte, dritte, che noia, sempre dritte. Preferisco le strade di montagna italiane perché danno più stuzzicano, no? Della parte a destra, della parte a sinistra, però rimaniamo in quel mood che è la, della California, di queste strade dove Michael Browning ci fa guidare con Drive Time. Questo è il titolo di questo brano. Ciao Michael, è sempre un piacere averti su Chilli Me Softly, perché la tua musica è bellissima, meravigliosa, elegante, e se la volete riascoltare andate su SoundCloud, perché lì trovate ogni puntata di Chilli Me Softly.
1: Se vuoi riascoltare questa puntata vai su SoundCloud e cerca la pagina di Chilli Me Softly.
2: Sì, ma termina domenica, però
3: devi sbrigarci. Hey!
4: Ammazza calo.
5: This is the best of Chilli Me Softly Smooth Night.
6: I'm guitarist and vocalist Tony Gianflone Jr., and you're listening to my music on Chilling Me Softly, Smooth Night.

0: straordinaria sassofonista che sta emergendo alla pari di tante sue colleghe. Addirittura in un'intervista le è stato chiesto: ma c'è competizione tra voi donne che suonano lo strumento del sassofono in questo mondo dello smooth jazz? Ci sono tanti nomi di signore che in qualche modo si stanno facendo largo e si stanno facendo anche molto apprezzare per quanto riguarda appunto la loro versatilità, la loro duttilità nell'uso del sassofono. E lei ha risposto semplicemente così: un fiore non pensa di competere con quello accanto, semplicemente sboccia. E questo la dice tutta, anche perché una delle sue ispiratrici è stata la grande Candy Dolfer. E questa era Brittany Atterbury.
1: The best of chilling me softly smooth night.
2: Era maggio,

0: Sì, è una inaugurazione, perché di fatto lui è Matt Willard e molti di noi che sono amanti di questa musica del contemporary jazz se lo ricordano Matt Willard e quanto fosse bravo come sassofonista. Però qui non ritorna come Matt Willard, ma torna, anzi inizia la sua nuova carriera come Callie Jones. E questo è il suo primo, mi viene da ridere, questi cambiamenti di nome che sono dettati non da operazioni marketing, ma proprio da nuovi inizi musicali. Questo è Midnight Strut ed è l'ultimo 45 giri di Callie Jones, all'epoca conosciuto come Matt Willard.
1: State ascoltando un programma di Patrizio Sigona.

0: questa è stata la puntata dove veramente ho avuto solo ultimi successi, tutti nuovi singoli, tutte novità. Diciamo che forse il più vecchio è proprio questo di Faustina Dixon, che risale praticamente a fine dell'anno 2025, a ottobre, quando uscì il suo recente album, perché stiamo parlando di ottobre del 2025, qualche mese fa, You Don't Really Know Me, questo era il titolo dell'album, e noi siamo andati a prendere un brano da questo album che lei ha suonato insieme a Chris Big Dog Davis. Oh, sono le novità di Chill Me Softly, sempre di più e sempre più nuove.
1: Questo è il meglio di Chilling Me Softly Smooth Night. Era maggio.
0: Anche se spesso ricordare qualche grande gruppo del passato non fa male, tipo i Blackbird, per esempio. Eh sì, e qui li ascoltiamo insieme a Thank You Jazz. Sì, City Walk.

0: Web presenta Piaceri di sentirti, letture di poesie o brevi racconti. Ascoltiamo Lolita Rinforzi.
1: Ben ritrovati su Antenna Web. Oggi vi leggerò delle poesie tratte dalla mia ultima raccolta, che si intitola Prisma di emozioni, De Nigris Editore. Un prisma, per effetto della rifrazione, scompone la luce bianca e ci permette di vedere i colori. Allo stesso modo, un prisma di emozioni racchiude i versi di viaggi poetici e porta il lettore a immergersi nelle sue differenti tonalità. Buon ascolto. Il sole tramonta. Il sole tramonta laggiù, all'orizzonte. Un altro giorno concluso racchiude il meglio di noi, nell'andare avanti, vincendo paure, non avendo incertezze per le azioni compiute. Il sole tramonta sull'intera giornata, segnando l'inizio di una splendida sera. La natura, cornice che spesso ignoriamo, ne è la protagonista. Stupefacente, meravigliosa, ci fa respirare, ci fa sopravvivere. Nella sua metamorfosi ci porta a sognare. Mentre cammino la osservo, la vivo, mi nutro, riesco ad esserne parte. Il sole tramonta, lasciando un'impronta di rossetto su nuvole rosa, donando un tenero bacio al giorno in partenza, quale conferma di un'ennesima opportunità. Il nostro mare. L'osservo da lontano. Ascolto la sua voce. Lo sciabordio di piccole onde lambisce la riva. Il movimento armonioso leviga la sabbia, come a distribuire carezze delicate. Il profumo del mare, trasportato dal vento, giunge come essenza di pace, offrendo finalmente quiete alla mia anima. L'orizzonte davanti agli occhi riflette il tuo volto. Lacrime, senza materia, bagnano il mio viso. Sono gli interrogativi dei pensieri. Non penso di meritare tanto e al tempo stesso è tutto talmente bello da aver paura del domani. Dopo attimi mi raggiungi sul balcone. Nell'abbraccio e in un unico respiro ci raccontiamo un amore senza tempo, contenuto nella vastità di questo mare. Borderline. Nella vita, chi non si è mai trovato in bilico sul filo del rasoio per una frazione di secondo, spesso per molto di più? Nessuno può tracciare una linea di demarcazione da non oltrepassare. Con quale diritto? In virtù di quale potere? Il bene e il male, il bianco e il nero, la luce e le tenebre compongono la nostra psiche. Lì dimora il fanciullino, natura pura e ingenua, che pur conservando il suo disincanto riesce a sorprenderci

0: perché conosce la verità. Noi lo ignoriamo, da bravi funamboli, ci destreggiamo con esperienza, ma l'equilibrio è precario. Basta un soffio di vento a sconvolgere la stabilità. Il bambino è lì che ci osserva, sorride, tende la piccola mano. Contatto essenziale per proseguire il cammino senza essere preda della mediocrità. Anna, la lupa romana. Dedicata ad Anna Magnani. Schietta, lucida, vera. Parvenza aggressiva con cuore di zucchero. La vita non facile l'ha fatta crescere sulla difensiva. Fiera di essere donna, orgogliosa di essere madre. I suoi affetti mai ostentati, un talismano per vivere. Mi ritrovo nel suo coraggio, nel non arrendersi, nel combattere con dignità. L'espressione del volto la mostrava femmina. Lo sguardo era pura emozione. Icona indiscussa della romanità. Così è, a quanto pare. Osservo attraverso le cose un tempo che non riesco a coniugare. Capto l'essenza delle persone, la volontà, dai gesti, dagli sguardi, dalle espressioni. Le azioni ne sono la conferma e spesso il risultato non mi piace. Non mi considero perfetta, conosco i miei limiti. L'esperienza rafforza la determinazione e la coerenza funge da idrorepellente in una fitta pioggia di parole, usate troppo spesso come slogan, ma vuote e prive di valore. Poi alzo gli occhi al cielo. Per fortuna le stelle sono ancora intatte e con esse la magia che infondono alla notte. Le osservo, ne sono rapita, il cuore ha un leggero sussulto. C'è ancora infinito spazio per amare, ma altrettanta tristezza nei pensieri. Ormai solo pochi esseri umani trovano differenza nell'emozionarsi tra un cellulare e un cuore.
1: Avete ascoltato Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti con Lolita Rinforzi.
2: Hi to all listeners of Antenna Web. Nigmetift are releasing a new single from the upcoming album Out of the Blue, which will be released September 11th. Here we proudly present to you and hope you will enjoy it. The single Together.

tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio, state per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

0: Vibes. Vibes. Vibes. Connection. Welcome. This is Vibes.
1: Ah sì, lo sappiamo bene. Welcome, this is Vibes, eccoci qua, nuova settimana insieme qui in radio con il meglio del soul, del funk, della disco, del new soul e anche di Dionne Warwick, che apre la puntata di quest'oggi. Questo è il suo grandissimo singolo intitolato Heartbreaker.

Abbiamo voluto fare un'entrata trionfale questa settimana all'interno di Vibes, sonorità quasi pop, quindi magari poco frequentate in questo radio show, però avevamo voglia di ripescare la splendida voce di Dionne Warwick, che appartiene oramai al passato. Dionne Warwick, che cantò parecchie canzoni scritte per lei da Burt Bacharach, ci fece anche qualcos'altro. È un campione di Welcome By del buon Burt, è ripresa da Doja Cat. Eccola qui, Vibes.

Attualmente alla numero uno della classifica di Billboard, Welcome By. Questo è il campione di Burt Bacharach. Welcome By, ripreso da un sacco di gente, Dion Warwick, Sibyl, su tutte. Qui il campione usato da Doja Cat era Paint the Town Red, dipingi di rosso la città. E adesso una novità di questa settimana da segnalare in rosso, il nuovo lavoro di Drake con il featuring di SZA, Rich Baby Daddy.

molto particolare di atmosfera, il nuovo lavoro dei Drake con il featuring di SZA, questo era Rich Baby Daddy, niente male davvero, prodotto del 2023, ma noi vogliamo fare un salto indietro, ci piace farlo, lo sapete? Tutte le settimane qui all'interno di Vibes ci piace viaggiare nei ritmi, nei suoni degli ultimi 5 decenni. E in questo caso dal 2023 torniamo proprio indietro fino al 1973, quando i grandissimi Isley Brothers incidevano questa Death Lady.

Li abbiamo ballati spesso e volentieri con i loro grandi successi dance. Ne ricordo qualcuno: Ladies Night, Get On It, If You Feel Like Dancing. La stessa Celebration che dava quasi il titolo all'album del 1980, intitolato Celebrate. Questi erano Kool & The Gang, che hanno avuto modo anche di apparire alla festa televisiva organizzata da Amadeus e Massimo Alberti all'Arena di Verona. Li abbiamo ritrovati ovviamente con piacere. Questo era un pezzo magari fra i meno conosciuti, però assolutamente da recuperare, Jones vs. Jones. Torniamo ai giorni nostri con la splendida voce di Victoria Monet. Questa è On My Mama.

On My Mama. Cantautrice statunitense Victoria Monet si è messa in proprio dal 2020 in avanti, dopo aver lavorato alla scrittura e alla produzione di grandi successi per artisti come Ariana Grande, Fifth Harmony, Nas, Chris Brown ed altri. Insomma, ha voluto portare la sua arte a noi con il suo nome, e noi di questo siamo decisamente contentissimi, perché ogni suo singolo ci lascia un'emozione particolare. Siete all'ascolto di Vibes, grazie ancora una volta per essere qui. Naturalmente il mio augurio è quello di un buon ascolto e un buon divertimento in radio per 55 minuti settimanali dedicati ai nostri generi musicali preferiti. La prossima è Give Me the Reason di Mr. Luther Vandross.

credo non ci sia bisogno di darvi ragioni per ascoltare la musica di Luther Vandross, in assoluto una delle voci più belle a mio parere della black music, come si chiamava.

Vibes. Vibes. Vibes. Connection. Welcome. This is Vibes.

Ecco qua, come aprire la seconda parte di Vibes. Io sono Roberto Davi, questo è il programma settimanale in onda qui in radio dedicato alle atmosfere della musica soul, funk, R&B, disco e new soul, che ogni tanto va a pescare anche molto indietro. Il pezzo che abbiamo appena ascoltato, conosciutissimo, già suonato parecchie volte qui nel nostro show, era Summer Madness della prima metà degli anni 70, però ancora un ancora giovane Cool and the Gang, che poi avrebbe cambiato di lì a poco il proprio sound, diventando una delle icone dance. Con noi, sempre dagli anni 70, anche Harold Melvin and the Blue Notes.

Io spero di poter restare insieme a te molto presto. I hope that we can get together soon. Questo titolo per esteso di uno dei motivi magari meno conosciuti di Harold Melvin and the Blue Notes, sicuramente più noti a proposito di Notes, per successi come Don't Leave Me This Way o Wake Up Everybody. Dagli anni 70 ai giorni nostri, personaggio giovanissimo, Kehlani, questa è la sua Everything.

Everything, eccolo qua il singolo di Kehlani, personaggio che di nome fa Ashley. Kehlani è il suo cognome, ma che ha deciso, come molti devo dire, è un po' una moda di questi ultimi anni, di usare il proprio surname. Vedi che mi ricordo ancora qualcosa di quando avevo la professoressa di inglese, quella delle medie, perché quella del liceo meglio lasciarla dov'è, nell'angolo dei ricordi, perché insomma, vabbè, dai. Non stiamo a raccontare qui cose di casa nostra, ma siamo qui per raccontare la musica e soprattutto vibes. Appuntamento dedicato alla musica black in generale, ma che ogni tanto, capiterà anche oggi, invece usa, fra virgolette, anche cantanti di carnagione chiara, che si cimentano in sonorità decisamente più noir, diciamo così. Abbiamo alzato il ritmo anche perché siamo stati tranquilli per un bel po' di minuti, e per farlo siamo scivolati nel nostro archivio davanti al decennio degli anni 80 per recuperare un gran bel disco di SOS Band per i prossimi 4 minuti, High Hopes.

Ok, all right. Va proprio tutto bene a Melissa Vivian Jefferson. Questo è il nome per esteso di un personaggio che ormai da qualche tempo, insomma, imperversa nelle varie classifiche internazionali. E lo fa soprattutto con questo suo nuovo singolo che sta funzionando molto bene in qualsiasi radio. Si intitola About Damn Time. Ovviamente stiamo parlando di Lizzo, così è meglio conosciuta. Da un personaggio conosciutissimo a un personaggio magari meno conosciuto, italianissimo, e anche un mio collega, Nicola Conte.

ogni tanto lo suoniamo quando non benenza troppo, diciamo così, perché insomma jazz lo lasciamo fare a chi lo sa fare, anche perché bisogna conoscerlo. Questo però è un motivo di un personaggio che, come vi dicevo, è anche un collega, è un disc jockey, ma anche produttore, compositore. Si chiama Nicola Conte, lui è originario di Bari, oltretutto alla mia stessa età, quindi questa cosa gli ha aiutato un po' a suonarlo. Oggi era un motivo del 2009, quindi in Italia non c'è solo Mario Biondi che fa queste cose, ma ci sono anche altri personaggi magari meno conosciuti. Questa era Do You Feel Like I Feel, nella versione album appunto di 13 anni or sono. Le 13 sono i secondi che ci separano dai saluti, per Bacco. Siamo già in conclusione. Ma non disperate, torneremo fra 7 giorni con Vibes. Io sono Roberto Davi, grazie per essere stati con me. Vi lascio con gli Chic di A Warm Summer Night. Bye bye.

alloggia nei ricordi qualcosa che non so. Babbo, adesso è tardi, stasera canterò.

lucida follia, lo sguardo dei codardi.